0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3:33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 5 e 6 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 6 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Radio.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 7 e 5 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

giorno da quel treno dissi aspettami. Un anno passa presto.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro.

0: la pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 31 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Sono le 8:19.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: È Radio Super.
3: La tua Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.
4: Sono le 8 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:01.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: La festa appena cominciata,

potrei. Tanto tu stai con lei, che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

faccio fuori per respirare. Notte ti avvolge un velo di magia, notte ti stringo forte, sei tutta mia. Parte una nave, parte per chissà dove, lascia il suo porto

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Nuovi arrivi da Metalmark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metalmark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9:45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo. La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

mi disse: prendimi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 10 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Nuovi arrivi da Metal Mark.
4: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
3: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 11:10.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Buongiorno, il mio tempo che va, passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma...

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 11 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super. Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Il buon Giorgio si vede dal mattino. Giorgio Conti Show. L'impossibile alla radio.
7: Mamma mia, che puntualità oggi, 12:01, telegrafici, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Inizia anche oggi qui dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno la diretta che va dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 con il Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. Io faccio la radio, voi fate l'impossibile con i vostri interventi, ma soprattutto anche ascoltandoci, perché io conosco tanta gente che ascolta ma non telefona, perché dice giustamente non vedo perché, preferisco ascoltare. E io ovviamente rispetto, perché se telefonassero tutti quelli che ci ascoltano dovrei stare qua 24 ore sicuramente. Siamo arrivati all'ultimo giorno di settembre e dunque ci lascia questo mese che sa ancora un po' d'estate, ma che preannuncia i primi sapori e i primi colori dell'autunno. Però state tranquilli, ci saranno ancora due settimane di temperature come quelle attuali, per cui sarà una partenza tiepida, diciamo, dell'autunno, ok? Dunque, siamo sul canale 788 della vostra televisione, oppure se volete ascoltarci dalle altre piattaforme, che sia internet, oppure la DAB radio, oppure sul telefonino, andate sul sito Brescia Sat e lì vi dà due possibilità: o ascoltare Radio Super o vedere Super TV. Voi cliccate Radio Super e in tutta Italia potete ascoltare il Giorgio Conti Show, al quale è abbinato anche un numero di telefono se volete intervenire: 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Io oggi sono contento perché se riesco a fare una buona azione, sono più contento io delle persone a cui ho fatto un favore. Ero giù dal mio bar Steven a godere il mio cappuccino del mattino alle 8:30 e c'erano due ragazze che aspettavano la corriera, una perché doveva scendere per dei documenti importanti in città e l'altra perché doveva andare a lavorare. Questa corriera che doveva arrivare alle 8:40, quando ero state le 9 non era ancora arrivata, anche ho detto ragazze ovviamente non arriva più, vi porto giù io, in fondo erano 7 chilometri e ho avuto piacere. Dico solo una cosa però: questa compagnia di corriere che gira dalle nostre parti e che si chiama Arriva, stamattina non è arrivata, però tu non puoi avvisare ovviamente chi fa uso del tuo mezzo di trasporto, quindi delle tue corriere, di mettere alle 3:47 di notte che oggi ci sarebbero state delle corse soppresse per disorganizzazioni vostre. Santi Dio, un messaggio lo mandi al limite alle 8 di sera del giorno prima, ma alle 3:47 chi va a leggerlo? Per cui tiriamo le orecchie un po' a questa Arriva che ogni tanto non arriva. E contento di aver fatto la mia buona azione. Una mi ha detto: te pago la benzina, l'altra ti offro l'aperitivo. Ho detto: ragazze mie, io quando faccio un piacere lo faccio con il cuore, non per essere pagato, ma perché facendo favori prima o poi quando hai bisogno ti ritornano. Bene, ho già parlato troppo ragazzi, ho già parlato troppo. Oggi devo fare gli auguri a un grande amico che ho avuto modo di conoscere in varie situazioni, anzi alla bussola di Forte dei Marmi gli ho fatto come altri un da spalla prima di aprire il suo concerto. Sto parlando del nostro amico Renato Zero, che oggi compie 76 anni. Quindi a lui, a tutti i sorcini, a tutte le pantegane, facciamo gli auguri. Vi regalo di Renato Zero una canzone molto molto bella. I migliori anni della nostra vita. Se io vi facessi una domanda, quali sono stati i migliori anni della vostra vita? Punto di domanda. Se avete voglia di rispondermi, 351 40 41 42 3. Intanto auguri al grande Renato Zero. Ha venduto 48 milioni di dischi, mi pare, in Italia e 4 milioni all'estero. Grande, grande davvero.

0: Pronto?
1: Buongiorno, non volevo chiamare oggi per non portare via, ma devo fare degli auguri.
0: Vabbè, allora, quelli hanno la priorità. Infatti stamattina al bar mi dice: guarda Giorgio, per rispetto agli altri io chiamo un paio di volte alla settimana. Io ho detto bravo, bravo, bravo. E invece ci sono degli auguri e facciamoli. A chi vanno questi auguri?
1: Questi auguri vanno all'ex collega mio papà che si chiama Andrea.
0: Andrea? Sappiamo l'età o è vaga?
1: No, l'età non la sappiamo.
0: L'età è vaga. Andrea di dov'è?
1: Lui è di Gombio, però abita, se non sbaglio, a Marchino.
0: Ecco, spieghiamo ovviamente al resto dell'Italia che ci ascolta che Gombio è una frazione del comune di Polaveno, mentre Marchino è una località un po' più su, dopo Gardone Valtrompia, nella Valtrompia appunto. Quindi facciamo gli auguri a Andrea da parte di Samuel e penso da tutta la tua famiglia, ok?
1: Sì, esattamente.
0: Ecco, io non posso chiedere a un ragazzo di 23 anni quali sono stati i migliori anni della tua vita, perché tu hai ancora tutta una vita davanti. Per
1: 28.
0: Cui... 28?
1: Ah, sì.
0: Sei come febbraio, l'anno prossimo diventi bisestile, 29.
1: No, i migliori anni sono questi che sto vivendo adesso col mio gruppo Bordello.
0: Bravo, bravo, sono ancora gli anni della spensieratezza, dell'allegria e del volersi bene, ok?
1: Esatto.
0: Samuel, ti ringrazio e ti abbraccio.
1: Saluto anche il mio gruppo Bordello e il mio caro Bas Steven.
0: E quello ovviamente più tardi saluterò anch'io, perché donna Paola stamattina è stata gentilissima, ok?
1: Va bene, noi ci sentiamo.
0: Ci vediamo in piazza, ok?
1: Ci vediamo in piazza, ci sentiremo, un saluto veloce venerdì.
0: Per augurarci buon weekend. Ok, ciao Sammy.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Ciao, sono Luciana di Bollate.
0: Ciao Luciana, come stai?
1: Poi la voce rauca. Col ventilatore quando faceva caldo e da allora non è andata via più.
0: E allora ti farò fare un disco che canterai come Amanda Lear, voulez-vous.
1: Chissà mai che faccio fortuna.
0: Ci proviamo.
1: Non sarebbe male, sono stonata, però...
0: Ma sai che oggi con i macchinari che hanno ti aggiustano la voce, te la cambiano. Oggi con, con questa intelligenza artificiale fanno cantare bene tutti.
1: È veramente, hai ragione, è vero. A me non piace l'intelligenza artificiale. Io vorrei essere come Dio mi ha fatto.
0: Esatto.
1: Come mia mamma mi ha fatto.
0: Ecco, se ci fosse invece una macchina... che rallenti l'ignoranza naturale, quella sarebbe importante.
1: Sì.
0: Luciana, ti faccio questa domanda. Quali sono stati i migliori anni della tua vita che ricordi con più affetto?
1: Il giorno che mi sono sposata.
0: Ok.
1: E quando ho avuto i miei due figli, 3 anni da uno all'altro. E poi da 40 anni in poi.
0: Caspita, insomma, è un bel periodo, ovviamente per, credo, una donna il matrimonio rappresenta la punta dell'amore,
1: sì.
0: No? Del grande amore. I figli sono il frutto di questo amore, i figli sono il frutto di questo amore.
1: Sì, l'amore dei figli tanta.
0: Ecco.
1: Mio marito è venuto a mancare che io avevo 35-36 anni, e lui 38 e avevo i bambini piccoli.
0: Caspita.
1: E poi quando sono diventati grandi, da 40 anni in su ho avuto la mia vita libera.
0: Tranquilla, serena, come adesso che puoi telefonare al Giorgio Conti Show e chiacchierare con lui, ok?
1: Sì, con tanto amore.
0: Con tanto amore, sì, perché noi facciamo tutto con il cuore, quantomeno, con il cuore.
1: Sì.
0: Ok? Luciana, allora con tutto il mio cuore ti abbraccio forte forte e ti auguro buona giornata.
1: Grazie altrettanto a te.
0: Ciao Luciana, te voglio bene. Ciao.
1: Altrettanto.

0: Pronto?
1: Pronti, sono Ortensia da Muratello.
0: Buongiorno, bella donna.
1: Finalmente la corrente è arrivata.
0: Hai pagato, hai pagato la bolletta?
1: Sì, sì, sì, l'ho pagata. Scusa, mi ha telefonato l'Antonella Clerici, sì, e mi ha detto mai che non guardo più la sua trasmissione a mezzogiorno, e gli ho detto che io preferivo guardare e ascoltare Giorgio Conti.
0: Ma Dio, se l'Antonella la memaia, perché la conosce, la memaia.
1: Ma niente, e io glielo ho detto lo stesso.
0: Hai fatto
1: io
0: bene.
1: Gli ho detto che comunque preferisco ascoltare Giorgio Conti da mezzogiorno alle 2, per cui con lei purtroppo ho perso il treno. Fa niente, va bene così. Posso scegliere quello che voglio.
0: Guarda, alla stazione della felicità passano più treni, a te scegliere su quale salire. Ecco,
1: ecco, io sono salita sul treno di Giorgio Conti.
0: E infatti ti do il benvenuto in prima classe. Più tardi passeremo con dei pasticcini. Ortensia, ti faccio la domanda: quali sono stati i migliori anni della tua vita, facendo un bilancio, secondo te?
1: Tutti, allora sono sempre stata felice, da quando avevo i cani in poi, certo, voglio dire questo, grazie a Dio mi è capitato niente grave,
0: certo.
1: È morto il mio papà, ho sofferto, è morta la mia mamma, ho sofferto, certo. Però fa parte della vita, ma comunque dai 30, 35, 40, 50, non saprei dirti quali, perché comunque mi sono sempre accontentata di poco e sono sempre stata un gran felice, giuro. E ti dirò di più, adesso ho smesso, ma tante volte quando ero in casa cantavo, andavamo a gara a io e il mio vicino, chi cantava più alto, ma cantare proprio da felicità.
0: Ma che bello, veramente, veramente. Bello dire, io sono felice da una vita, ecco, che poi ripeto, la vera felicità è fatta delle piccole cose. Se ci accontentiamo di quello, trascorreremo una vita felice. Se aspettiamo che capitano i grandi eventi, potremmo morire infelici.
1: No, è vero, è vero. Allora, ma tante volte sono felice anche perché con un panino, magari il panino come piace a me, con i 5 cereali.
0: Certo.
1: Ma amo dire, lui dove domanda chi, e poi dalla vita.
0: Esatto, okay? Esatto.
1: Okay? Certo, dopo analizzandole mi è stata neanche per me rose fiori, perché quando sono entrata in ospedale a lavorare, in un mese ero calata 10 kg, de lacrime, se cai a piangere, ma ci sta, fa parte della vita.
0: Fa parte della vita, brava, brava, brava.
1: Tanto che mi assestavo e mi adeguavo, fa parte di tutto, perché quando i nadi dell'Alpri molto, giustamente, mi cadevano da sole.
0: Eh beh, certo.
1: Però ci sta. Ma alla fine comunque sono sempre stata felice, sempre stata felice.
0: Questo è molto bello e questo mi piace molto, complimenti.
1: Sì, perché ti ripeto, tante volte mi accontento da poco, straca morta, vuol tribulare, vuol tassare l'anima, però adesso che sono il mio divano, cosa poi domanda chi dopo della vita?
0: Hai ragione, hai ragione, hai ragione.
1: Basta, basta, abbiamo tutto e il di più oggi.
0: Dopo
1: di
0: aver tribulato dire adesso c'ho anche la tranquillità, è una cosa bellissima.
1: Di più, abbiamo comunque il di più e il di più ancora.
0: Esatto.
1: Per cui va bene così. Dopo certo, magari chi ha problemi di salute grossi.
0: No, certo, certo, certo.
1: Però io non posso farmi carico dei problemi degli altri.
0: No, purtroppo è già bello che riusciamo a risolvere i nostri.
1: Mi sono già fatta carico tante volte, perché tante volte quando mancava qualcuno in ospedale, fai civile, nave, a piange, però lì a casa dice basta Franca, resti da sola saracinesca, stop. pota, e poi anche tu gli fai sì anche lui,
0: certo.
1: Loro sono più bravi ancora di noi, perché noi bene o male tante volte ci lasciamo andare, ma loro difficilmente, è giusto, perché non possiamo farti carico di tutti. Come da dire te, che ti nome la nostra caritina, però fondamentalmente sono felice. Allora, lui dovrai essere un marito che mi ha adorato, anche se no, sempre per le sue robe.
0: Sì.
1: Ho avuto due nipotine bravissime, cosa poi le domanda a chi della vita?
0: Esatto.
1: Certo, perché io la sono separato, ma con questo ormai era anche lui in modo.
0: Mai voglia, madonna mia, finisce la vita, vuoi che non finisca un amore, ma che manca resa.
1: Infatti. Finisce anche la vita.
0: Esatto, per cui. Ortensia, mi ha fatto molto piacere questa chiacchiera positiva. Mi piace sentire la gente positiva, mi piace. Grazie Ersilia. Grazie.
1: Ciao,
0: grazie Ortensia. Un bacione, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: un po' di musica, eh? E adesso però io devo andare a salutare degli amici, sì.
1: Messaggio promozionale.
0: Voglio salutare ovviamente il nostro tanto citato bar Steven, che trovate in piazza qui a Polaveno. È un posto dove sia che tu salga da Iseo, che dalla Valle, che dalla Franciacorta, da Ome, vieni a Polaveno, nella piazza lo trovi subito. Ed è un ritrovo un po' di tutti noi del paese. Ovviamente a seconda dei vari momenti trovi una certa tipologia di clienti, ma ben assortito. E poi, essendo luogo di passaggio di tanti motociclisti e tanti ciclisti, perché su questa strada che sale da Iseo, panoramica che è meravigliosa, una volta qui il primo punto di ristoro è proprio il bar Steven. Il successo è dovuto ovviamente alla cordialità e alla simpatia dei titolari, Paola e Stefano Steven, che io ringrazio e saluto, perché questa mattina anche Paola mi ha coccolato prima con un cappuccio e poi più tardi con il mio caffè al ginseng, poi mi ha portato le verdure del suo orto direttamente dalla Valle Camonica. Insomma, mi ritengo un ragazzo fortunato, per cui grazie al bar Steven in piazza a Polaveno. E vi dico una cosa, io ho imparato ad essere, diciamo, felice, perché per me la felicità significa avere l'essenziale, non necessariamente il di più.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Una delle voci più belle attualmente in Italia, quella di Marco Mengoni con L'Essenziale. Pronto?
1: Buongiorno, sono ecco. La nonna Lu.
0: Ma sai che non lo direbbe nessuno nel sentire la sua voce?
1: Non la conosco. Aspetta, non hai motivo di dubitare.
0: Ovvio, la sua voce non assomiglia a nessuna, sei unica.
1: Ok, ma Genis un po' assomiglia alla mia.
0: Sì.
1: Ma tu la riconosci?
0: Sì, certo.
1: Ma ecco, cosa cambia, scusa, fra le due?
0: No, voi due forse perché siete madre e figlia non vi accorgete, però c'è una tonalità diversa. Lei, okay. Tu sei più profonda, sei più alla Barry White, alla Louis Armstrong. Lei è un pochino più, leggermente più morbida, leggermente, ecco. Cara lui, cara Madonna Lu.
1: Io voglio fare i complimenti a una donna che secondo me deve essere spettacolare. Che si chiama Ortensia, di Muratello di Nave.
0: Sì?
1: Cioè, a parte il nome che ha scelto e che dichiari sempre che è di Muratello di Nave,
0: sì?
1: È profonda nelle cose. Oggi ha fatto lo sgarro alla signora del mezzogiorno, è bellissima questa cosa. Sì. mi ha gustato. Chapeau davvero.
0: Ho delle ascoltatrici splendide. Ma nonna Lu, volendo farmi un piattino di cacchi tuoi.
1: Sì.
0: Qual è stato il periodo più bello della tua vita? Bella domanda.
1: Bella domanda, Giorgio. No. Bella domanda. Ti dirò che comunque la mia è stata una vita tranquilla sotto tanti punti di vista.
0: Sì.
1: Mentalmente sono una persona estremamente forte, di conseguenza riesco a elaborare.
0: Sì, non ti fai sconvolgere dagli eventi, ecco.
1: No, né positivi e né negativi, cioè per cui bello. Non è semplice, Giorgio. Diciamo che io ho avuto una vita mentalmente molto tranquilla perché la so gestire. Probabilmente è questo. Puoi spiegarti i periodi più belli sono quelli che passo oggi, che sono diventata nonna da
0: certo.
1: 26 anni, e il tempo passato con i miei nipoti.
0: Ma ecco, scusa una domanda. Ieri o oggi non compie gli anni tuo nipote?
1: Nicolas!
0: Ma come fai? Ieri o oggi?
1: Oggi,
0: auguri Nicolas, dunque, auguri, auguri, auguri.
1: Grazie Giorgio, grazie.
0: Io comunque...
1: Ricordi sempre di tutto, lo so.
0: Insomma, ho già mandato gli auguri tramite tua figlia Nicolas, ho già provveduto. Cara nonna Lu, dove tutto costa di più.
1: Sì, allora, io comincerei con le ricette, però secondo me abbiamo due posizioni contrapposte.
0: Cioè?
1: Cioè abbiamo sole da una parte per cui hanno molto caldo ancora e sulle colline dove abitiamo noi e dove sto io in particolare un po' di gradi in meno, per cui la nonna Lu comincia a fare un po' i piatti invernali, per esempio oggi tortellini in brodo, non do la ricetta perché la sanno tutti. Giorgio,
0: allora, parlo. Dopo i famosi piatti freddi dell'estate, adesso arrivano i piatti caldi.
1: Facciamo i piatti caldi, d'accordo?
0: Sei splendida.
1: Saluto
0: ti voglio
1: Giorgio.
0: Bene. Ciao, nonna Lu. Ciao.

Diceva mia mamma che quando nella vita hai l'essenziale, cioè quello che serve per vivere, devi naturalmente essere felice e se vuoi qualcosa in più devi ovviamente sacrificarti e lavorare. Io devo dirvi, se dovessi scegliere il periodo migliore della mia vita, non saprei quale. Perché è stato un bellissimo momento quando ho iniziato a fare radio, è stato un bellissimo momento quando ho iniziato a lavorare nelle discoteche, è stato un bellissimo momento quando ho cominciato ovviamente a fare anche della televisione, ho vissuto di tanti bellissimi momenti. Forse diciamo che l'apoteosi, non me lo sarei mai aspettata, è che dopo 40 anni che cantavo, i miei dischi mi hanno fatto diventare in Sud America, mi chiamano addirittura la leggenda. E io dico sempre, ragazzi, piano, perché le leggende solitamente si definiscono personaggi che sono morti. Però l'essere sbalzato comunque dalla mia realtà, qua dove non mi mancava nulla, in un altro continente, e trovare a distanza di migliaia di chilometri tanto affetto in tanti stati, in tante parti del mondo, beh, devo dire che forse questa è la parte più alta che io ho raggiunto nella mia vita. Però la mia vita è bella anche adesso. Vi dico, stamattina è iniziata bene la giornata perché ho fatto un favore, quindi io sto bene. Adesso sto facendo radio e mi piace. Più tardi farò una passeggiata nel bosco e mi piace. Ieri eravamo al bar a bere l'aperitivo del tardo pomeriggio quando due carissimi amici, che sono il mio amico natalino e la sua amica cubana, due persone veramente carine, dolci e generose, mi hanno detto: dai, vieni che ceniamo insieme. Io mi faccio sempre molto riguardo ad andare nelle case altrui. Primo, perché ho un problema: non so cucinare e quindi non posso ricambiare poi una cena a casa mia, perché come quelli della Ricina potrei avvelenare qualcuno. E mi hanno detto: tanto vorremmo fare la grigliata, ma fare la grigliata per due è sprecata. E quindi ho accettato il loro invito, abbiamo fatto questa bella grigliata di carne e di pesce, abbiamo passato una bellissima serata chiacchierando e anche ieri sera io sono tornato a casa felice. Cosa volete che vi dica? Non mi sento un'occa giuliva, però io ogni sera mi addormento felice.

0: La canzone dice che il segreto della felicità è innamorarsi, fall in love every day, innamorarsi tutti i giorni, e quindi innamoratevi della vostra vita tutti i giorni se ce la fate.
1: Radio Super pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature casual e sportivi con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

0: Uno dei grandi capolavori del maestro Franco Battiato, La stagione dell'amore, come dice anche lui, viene e va, quindi bisogna prendila così, diceva Lucio Battisti. A proposito, c'è un altro amico che io devo salutare, assolutamente.
1: Messaggio promozionale.
0: Diamo il buongiorno all'interno del Giorgio Conti Show a Lazzari Gomme in quel di Lumezzane, e vi parlo ovviamente di più di un gommista, a parte ovviamente che è concessionario esclusiva di tutti i tipi di gomme, e sia invernali, quattro stagioni, che estive, e poi sa venire incontro alle esigenze anche del, diciamo, del cliente, nel senso che se magari è un momento così, e però siccome fa le revisioni, siccome magari per passare la revisione dice guarda almeno due gomme devi cambiarle, e se sa che sei in difficoltà dice ascolta non metterle su nuove, ti metti su quelle che noi rendiamo semi nuove, durano meno ovviamente, però intanto spendi molto molto meno. E peraltro è anche autofficina con grandi professionisti a servizio della vostra autovettura. E come novità Lazzari Gomme Lumezzane vi propone il lavaggio auto interno ed esterno a vapore per un'auto pulita, brillante, igienizzata. Lavaggio a vapore ecologico e prodotti ecologici con una quantità minima di acqua usata. È una cosa che costa sui 150 euro, ma Lazzari Gomme ne farà regalo a uno di voi a fine mese. Noi ogni giorno diamo un numero alle vostre chiamate e alle due Lazzari Gomme ci manda il numero che lui ha deciso di estrarre, ok? Per cui alla fine del mese avremo 20 numeri, 20 nominativi, che addirittura potrebbe essere che uno che ha chiamato due o tre volte sia presente più di una volta in questi 20. Staremo a vedere, uno di voi si porterà a casa questo premio, direi piuttosto appetitoso. Grazie all'amico Roby. E grazie naturalmente a Lazzari Gomme, via De Gasperi 90 Lumezzane, telefono 030 89 70 208.
1: Fine messaggio promozionale.
2: Remember, why must I?

0: Pronti, pronti, pronti!
1: Pronti, bonjour, bonjour, Maria Rovato, ciao!
0: Buongiorno, oh Lady Mary, occhi dipinti di blu. Ciao Mary, Maria.
1: Ciao.
0: Maria in italiano.
1: Guarda che ho sforato perché non vorrei disturbare più di una volta per settimana, però non voglio fare il maestro a niente. Prima ho sentito, quando parlavi col tuo amico Sammy,
0: sì?
1: Che hai parlato l'anno prossimo non può essere bisestile. Non può, perché l'anno bisestile è sempre pari.
0: Lo so, ma era una battuta, sì.
1: Ah, sarà il 28, perché mi ricordo bene purtroppo l'anno del Covid del 20.
0: Sì, 20, 24, 28, quello non lo so, ma siccome lui quest'anno ha fatto i 28, gli ho detto l'anno prossimo diventi bisestile.
1: Perché ne fa 29.
0: Esatto.
1: Certo. Per cui...
0: Maria!
1: Lo so perché ho una cugina che li compie il 28 di febbraio e sappiamo che li compie ogni 4 anni, per fortuna.
0: Beata lei, effettivamente.
1: Dimmi.
0: Cara Maria, dimmi. Facendo un po' un'analisi della tua vita, qual è stato il periodo più bello che ricordi con più affetto?
1: Allora, ho ascoltato bene quando parlavi della tua felicità prima.
0: Sì?
1: E... ti ammiro molto per questo, è vero che perché tu sai mettere un puntino di ironia su tutto, sul bene, sul male, su... e questo ti fa molto onore, lo so e l'ho sperimentato anch'io nella mia vita, e sono sempre accontentata del poco, del poco. Naturalmente, analizzando le inevitabili, tutto quello che succede, e il bello, il brutto, i dolori, e secondo me... il periodo più felice è quando ero piccolina, quando non c'era niente, quando tutti ci volevamo bene, quando in cascina non c'era neanche il cancello, non c'era neanche l'acqua potabile e andavamo alla pompa oppure al pozzo dei vicini, fuori non c'era neanche l'asfalto, però non avevamo mai visto il più bello, per cui per noi era bello,
0: certo.
1: E la felicità era questa.
0: Certo.
1: Questo, secondo me, fino ai 10 anni, secondo me, è stato il periodo in cui poi dopo cominci a crescere, ci sono state tante, come a tutti, le cose belle, le cose meno belle, le cose... però credo proprio che, come diceva la signora De Muratello, come dici anche tu, ed è vero, accontentiamoci di quel poco che abbiamo e saremo sempre felici. Tanto, ascolta, incontro delle persone con i macchinoni, con tanti soldi, io non li vedo mai felici,
0: li vedo sempre tristi.
1: Con tanto di muso, ma io mi chiedo, ma che cosa ti hanno fatto gli altri? Io sorrido e saluto tutti.
0: No, c'è gente tutti. Che la vedi proprio, pare sia arrabbiata con la vita.
1: A prescindere, io vado al bar, entro e dico buongiorno,
0: anch'io,
1: e mi rispondono bene, oppure io me lo prendo lo stesso, il mio cappuccio con la mia brioche,
0: certo.
1: Pago, all'uscita io dico buongiorno a tutti,
0: anch'io,
1: grazie,
0: sì.
1: Ecco, c'è chi ti risponde, c'è chi neanche sente, ma non mi interessa, io so di essermi comportata decentemente, il resto non conta.
0: Tutto il resto è noia, diceva Califano.
1: Bravo, quindi
0: ecco.
1: Complimenti per tutto, Giorgio. Ascolto con tanto di orecchio quando tu racconti delle tue avventure, di tutto, del bene e del male. Ho sentito anche che hai detto che dopo andrai a fare una corsa nel bosco.
0: Sì.
1: Ma ascolta, a proposito, io a Polavano ci sono stata, ma 40 anni fa,
0: sì?
1: Per castagne.
0: Sì.
1: Allora, a Iseo, lassù là, dopo la ferrovia, eccetera, si gira a destra, vero?
0: Esatto.
1: E su, quanto si va su per arrivare a Polaveno Paese?
0: Dunque, da Iseo a Polaveno sono 12 chilometri.
1: Cavoli, no, non siamo mai arrivati là. No. Ci fermavamo a metà strada, in un bosco con la fornella.
0: Certo.
1: Facevamo il nostro pollo ai ferri, raccoglievamo le castagne... e poi venivamo a casa.
0: Guarda, salendo
1: questo
0: tra...
1: non era già Polavano, invece era pre-Polavano.
0: È ancora Iseo. E peraltro, dopo i primi 3-4 chilometri da Iseo, c'è un ristorante, bar su una curva, è il punto più spettacolare per guardarti il lago. Infatti vedi sempre fermi un sacco di macchine, un sacco di moto su quella curva che fanno le foto.
1: Tanti,
0: che
1: troppi fanno... anni, troppi anni.
0: No, no, credimi, se dovessi ripassare fermati lì perché... E poi...
1: Mi piacerebbe che qualcuno mi accompagnasse e arrivare fino su da te.
0: Tu arrivi in piazza e io sono qui.
1: Per quello volevo solo sapere quanti chilometri, perché la mia macchina non so se fa ancora le salite. Però se qualcuno mi accompagnerà, non mancherò.
0: E io ti aspetterò sempre a braccia aperte, da buon concittadino, ciao, una grande amica. Ti voglio bene.
1: Ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno Giorgio.
0: Con chi sono in linea?
1: Buongiorno, sono Lorenzo, Lorenzo da Somma Lombardo in provincia di Varese.
0: Ma dai.
1: Sono un nuovo ascoltatore.
0: Ma infatti non ti ho mai sentito.
1: Bravo, perché è pochi giorni che scanalando sulla televisione ho trovato il canale 788 e mi sono fermato in questa bellissima radio.
0: Sì, ma mi fa piacere.
1: Sì, bello, bello, proprio bella, perché fa tanta musica diversa, quindi mi tira su morale, capito?
0: Sì, siamo una radio un po' fuori dagli schemi, ma ci vuole anche una radio un po' fuori, che non fa le solite canzoni, perfetto.
1: Esattamente, esattamente.
0: Lorenzo, facciamo due chiacchiere, tu sì. Vivi in famiglia, sei da solo?
1: No, vivo in famiglia, adesso sono da solo perché mia moglie ancora lavora, io sono qualche anno che sono in pensione e niente, in questo orario qui preparo il pranzo e accendo la televisione sulla radio Super.
0: Che bravo uomo, preparare il pranzo, che bravo ometto. Tra l'altro sai che io sono un po' varesotto, perché avendo vissuto a Lavena Ponte Tresa.
1: Ah, conosco bene, sì certo.
0: E avendo avuto una sorella in collegio a Sacromonte.
1: Ah, sì.
0: E avendomi operato di appendicite all'ospedale Circolo di Varese, insomma,
1: ho capito, allora sei un po' varesotto anche tu.
0: Sono un po' ho un po' di mondo in me.
1: Ho sentito che sei un po' un giramondo.
0: sono uno zingaro, no? Cioè io allora ripeto, potrei essere pieno di soldi, no, magari pieno no, Lorenzo, potrei avere dei soldi adesso, ma non me ne frega niente, perché
1: no, infatti, guarda,
0: li ho buttati via nei dischi e nei viaggi.
1: Bravissimo, hai fatto bene, anch'io sono un po' così, nel senso che mi piace viaggiare spesso.
0: Sì.
1: Vado spesso anche all'estero, quindi è meglio spendere i soldi per divertirsi.
0: Guarda, saranno due vizi, però non ne ho altri, nel senso non fumo, non bevo, non mi drogo, ecco.
1: Perfetto, perfetto.
0: Lorenzo, è stato un piacevole incontro il nostro e...
1: Niente, io adesso ascolto, a quest'ora ascolto sempre te e la tua radio che mi tiene compagnia.
0: Lorenzo,
1: magari ci risentiremo.
0: Ecco, se ti facessi la domanda qual è il periodo della tua vita che ricordi con più grande affetto?
1: Con più grande affetto, guarda, gli anni 70 e gli anni 80, anche se devo dire che anche in questi ultimi anni io sto bene, perché sono un tipo positivo, quindi non mi butto mai giù. E quindi comunque i migliori anni della mia vita, gli anni 70 e anni 80.
0: Dalla febbre del sabato sera in poi, ok?
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Lorenzo, ti mando un forte abbraccio e saluto...
1: Anche da parte mia.
0: Come si chiamano gli abitanti di Somma Lombardo? Somari, no?
1: No, sì, questa qua è una battuta. Comunque sono sommesi.
0: Sommesi, sommesi che ti aspetto, Lorenzo. Ti aspetto presto.
1: Va bene, grazie Giorgio.
0: Ciao Lorenzo, ciao.
1: Buona giornata, ciao ciao ciao a tutti.
0: Ciao
1: ciao. Ciao.

0: Dio come ti amo. Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Caterina. Che bel saluto.
0: Ciao, addio come ti amo,
1: come
0: Caterina.
1: Ti amo addirittura.
0: Caterina, vogliamo sempre ricordare ai nostri amici da dove ci chiami?
1: Da Rovato.
0: Una mia compaesana.
1: Caterina da Rovato, la solita.
0: La solita, quella che porta almeno un nome bellissimo, penso, perché era anche il nome della mia mamma, per cui...
1: lo so.
0: Cara Caterina, come va in quel della capitale della Francia Corta?
1: Scusami?
0: Come va nella capitale della Francia Corta?
1: Io? Sono pensionata.
0: Tranquilla, serena?
1: Abbastanza, dai.
0: E a proposito dei migliori anni della tua vita, quali sono stati secondo te?
1: Ho chiamato per questo perché ho sentito la mia amica Maria, sono perfettamente d'accordo con lei. Quando eravamo piccoline, che non avevamo niente, andavamo d'accordo tutti, ci volevamo bene, dormivamo noi in un stanzone grande, noi cinque fratelli, coi genitori, era bellissimo.
0: E da lì capisci una cosa, che la felicità a volte può esserci anche non avendo niente, mentre infatti, se hai tanti soldi non la puoi comprare.
1: Per me le persone con tanti soldi le conosco subito perché sono sempre tristi.
0: Allora, coi soldi non compri i sentimenti.
1: Per me mi sembrano sempre tristi.
0: No, Caterina, coi soldi non compri la felicità, non compri l'amore, non compri i sentimenti.
1: Infatti è vero.
0: Per cui ti ringrazio di questa tua testimonianza e concordo con te, naturalmente con Maria. Vuoi che io non vada d'accordo con i miei concittadini di Rovato, santi Dio? Oh! Caterina, grazie di aver chiamato, ti sento sempre volentieri. Un abbraccione.
1: Grazie anch'io.
0: Ciao Caterina.
1: Volentieri quando posso.
0: Ti voglio bene.
1: Giornata.
0: Ciao.
1: Anch'io, ciao.

0: Pronto!
1: Signor Giorgio, vorrei dire una cosa inerente alle due signore.
0: Sì?
1: Che hanno parlato dell'avere tanto.
0: Sì?
1: Ci vuole così poco. Ci vuole così poco. A farsi voler bene. Una parola buona detta quando si conviene, con garbo, educazione e gentilezza. E come ai bimbi una carezza, anche una sola, ma è quella che consola, un dolce sorriso che ci balena in viso, una stretta di mano, un bacio sussurrato, un amico ritrovato, il cuore sempre aperto per ognuno che viene. Ci vuole così poco a farsi voler bene.
0: È vero, confermo. Ci vuole la disponibilità a lasciare aperto il cuore.
1: È proprio così. In base al signore di Somma Lombarda, vorrei dirgli questo, in una casa di nobili, molto molto nobili, ricchissimi, chiama naturalmente questo nobile. Quindi risponde Battista. Battista? Sì? Richiamo tra 5 minuti, raduni tutta la servitù, tutta fino all'ultimo. Certo, dopo 5 minuti squilla il telefono. Battista, ha radunato tutta la servitù? Certo. Allora, ascolti, 4 più 4, 9, giù il telefono.
0: Come?
1: E Battista ha tutta la servitù. Allora, questa sera i conti non tornano.
0: Ciao grande, ciao, ti abbraccio, ciao.

0: Dio come ti amo e vediamo chi è il prossimo o la prossima da amare. Pronto?
1: Ma anch'io ti amo da morire. Non da morire, per amor del cielo, sì, dobbiamo sopravvivere.
0: Non sei come quello che prende in mano la sua moglie e dice: amore, amore, amore tanta gente, ma tu non muori mai. Buongiorno.
1: Buongiorno, sì. Mi presento.
0: Sì.
1: Ersilia, chiamo sì. Da San Polo.
0: Sì, che è un quartiere di Brescia.
1: Provincia di Brescia.
0: Sì.
1: Ascolta Giorgio, stai parlando di migliori anni. Io credo che sto vivendo i migliori anni adesso, che il Signore mi regala, che Dio mi regala. Veramente, ne abbiamo passate, sono stati belli quelli dell'infanzia, della fanciullezza, il bello e il brutto, però questi, guarda, sono quelli che io mi sto godendo di più. Magari sarà il tuo aiuto?
0: No, non lo so. no, dai, non datemi doti da santo subito, perché non sono come Carlo Acuti che l'hanno fatto santo a 15 anni, no, io purtroppo pecco.
1: Sto scherzando, no, a parte il fatto che contribuisci tanto alla nostra serenità, però ho sentito nonna Lu,
0: sì?
1: Che non vuole, perché sì, certo,

0: bagnolini in brodo sono facilissimo da fare se si comprano già fatti, ecco. Però il menù del buongiorno.
1: Sì?
0: Se è possibile.
1: Sì?
0: Dunque, prendete 2 decilitri di pazienza. Guarda sì. Che sono senza denti, faccio fatica a pronunciare le parole.
1: Sì?
0: Una tazza di bontà.
1: Sì.
0: 4 cucchiai di buona volontà. Un pizzico di speranza e una dose di buona fede. Aggiungete 2 manciate di tolleranza, 1 pacco di prudenza, 1 filo di simpatia, 1 oncia di quella piccola pianta rara che si chiama umiltà.
1: Brava.
0: E una grande quantità di buon umore. Condite il tutto con molto buon senso, a fuoco lento, avrete una buona giornata. Dunque, io Giorgia voglio dire questo, ho aperto la mia dispensa, mi mancano tanti ingredienti e sono sicura che non li trovo al supermercato, dov'è che li posso prendere?
1: Ma tu vieni da me che te li do tutti perché io sono pieno di tutte quelle cose lì. Guarda, io posso dirti una cosa, nella vita so che ho amato molto. Sono stato molto amato, ma io continuo ad amare. È la cosa più bella che mi fa star bene.
0: Certo, credo che sia. Ma guarda, beh, perché è dentro di te, è dentro di te. Ecco, io, anzi, pensavo che tu mi dissi questi ingredienti si trovano dentro di noi. Ma ho detto, cavoli, quando penso, ma questi ingredienti devo averli all'interno.
1: Certo.
0: Ho avuto 5 figli... Parto naturale, non vorrei che mi facessero un cesareo per trovare questi ingredienti, capito?
1: No, no, direi di no, dai. No. Allora, secondo me, io c'ho un po' di pancetta perché ho tutti gli ingredienti.
0: Anch'io ho una gravidanza isterica.
1: Isterica, sì. Sono incinta! Ersilia, grazie. Perché sia che si parli di cose leggere che di cose intense, ci metti sempre quel pizzico di leggerezza che fa bene, che fa bene, che fa bene. Che fa... Grazie, grazie di cuore.
0: Vi auguro tutto il bene del mondo a tutti. Ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ecco.
1: Ciao, bella donna. Ciao.
0: Ciao, ciao. Grazie, grazie, grazie di cuore. I know it's much too late.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Le 13 e 4 minuti.

0: È bravo il nostro Michele che si chiede dove vanno i soldi ed è da un po' di tempo che gli italiani se lo chiedono. Sono passati gli anni del boom economico degli anni 60, degli anni 70 e anche 80, ma soprattutto da un po' di tempo a questa parte, insomma, ci sono molte famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Dove vanno i soldi? Perché qualcuno ce li succhia, non è che devi avere dei vizi, perché se hai una famiglia da mantenere, oggi i figli a scuola costano, non come noi che ci davano un grembiulino, un farfallino e i libri li legavamo con la cinghia, e ripeto, le bollette, la benzina, che voglio dire, hanno fatto una macro riunione per abbattere i soldi della benzina e poi dici ci hanno tolto 15 centesimi, una goccia nel mare. Bah, potrei dire scandaloso, ma non amo fare polemiche. In questo programma bandiamo le polemiche, però non siamo così stupidi da pensare che abbiano fatto una cosa straordinaria. Nel frattempo siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show. Saluto la mia Lauretta, in quelle di Bargnano di Corzano, e tutta la famiglia di Super TV del gruppo Rabì, i nostri tecnici che ci seguono, il nostro Pierangelo, se non sbaglio, però potrei sbagliare, solitamente il mercoledì va la sua replica alle 2, però se ho sbagliato, pazienza. E seconda ora del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, in diretta dal piccolo emirato di Polaveno, qui dalla mia sala ovale, canale 788 della vostra televisione. Poi naturalmente su tutte le piattaforme, sulle radio DAB, se avete nel computer un telefonino, basta che andate a cercare Brescia Sat, vi dà due opportunità, o vedere la TV o ascoltare la radio. E con quello veramente siamo dappertutto, perché ho gente, tanti amici, tanti fans di Atrium, che è il mio alter ego, che mi seguono anche dall'estero. Bene, il numero di telefono per partecipare al programma, anche solo per un saluto o anche solo per affacciarvi per la prima volta, come per esempio ha fatto anche oggi Lorenzo da Somma Lombardo, io ho sempre piacere. Se c'è un argomento, oggi vi sto chiedendo quali sono i migliori anni della vostra vita, quali ricordate con più affetto, ma non è necessario, se non avete una risposta potete anche chiamarmi per mandarmi semplicemente un saluto. Intanto vi ricordo il numero di telefono 351 40 41 42 3. E a proposito, apro e chiudo, sentite questo cos'è? È il telefono. Pronto?
1: Pronto, io vorrei una benedizione da Giorgio, perché oggi proprio sono a terra.
0: Aspetta,
1: cosa è successo?
0: Allora, innanzitutto ti presento io. Siamo in linea con Lucia, che telefona.
1: Sì, io non mi ricordo mai di dirti il nome.
0: Che telefona da Garda, quel paese che dà il nome al lago più grande d'Italia. E io non posso pensare che una sia giù con le gomme sgonfie lì dove la natura è uno splendore. Cosa è successo?
1: Con tutti i chilometri che ho fatto a piedi per cercare. Non sai che stamattina sono alzata alle 6,
0: sì?
1: E pioveva e c'era la luna.
0: Come pioveva?
1: Sereno, e pioveva sulla mia testa e per terra c'era pieno di acqua e non si sa come mai.
0: Ma sei sicura o era un sogno?
1: No, non era proprio un sogno, fatalità, stavano aggiustando in un altro perché la strada era rotta, veniva sull'acqua,
0: okay.
1: Ho girato dappertutto, nessuno aveva chiuso acqua o fatto robe.
0: Certo.
1: Sono andata dal signore suo anziano, era senza acqua, quando sono arrivata io è arrivata l'acqua.
0: Oh signore, hai fatto il miracolo.
1: Ho fatto il miracolo, ho detto ai fiori no, hai buttato un secchio d'acqua no, allora come fa a venire giù l'acqua
0: con la luna
1: dal cielo? Ho corso di qua e di là da tutte le parti finché la testa, che non mi ricordo mai, ho chiamato mia figlia sta lavorando e sempre non mi risponde.
0: Giustamente.
1: Dovevi chiamare me, ha detto, invece di chiamare, ho chiamato la GS, ho chiamato questo, quell'altro, quest'altro, e nessuno può fare niente. Dicono che ci sia un contatore rotto, dove non so, adesso ho spostato la tavola, avevo la tavola fuori,
0: sì?
1: Sono andata fuori, mi pioveva sulla testa, come fa se il termometro è basso, piove di sopra, non lo so, sentiremo. Sono distrutta perché ho fatto tanta strada per trovare stimolatori, sia gente che ha fatto lavori,
0: certo,
1: perché la strada era rotta, però, e adesso non ce la faccio più.
0: Allora,
1: è passata mia figlia,
0: sì?
1: Ha detto chiudi il telefono e cerca di dormire.
0: Esatto.
1: E penso io, ho telefonato all'amministratore, se verrà, ma ti dico che una stanchezza così non l'ho mai avuta.
0: Una stanchezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda
1: bravo.
0: Arrivò.
1: Che bravo che sei, ma che bravo, ma perché non la fai una canzone tutta intera a te?
0: Vabbè,
1: che sei bravo.
0: Faremo anche quello, bravo, dai. Mi raccomando.
1: Dammi la benedizione e dopo io cerco di dormire, ma non credo.
0: Allora, cara Lucia di Garda, io ti benedico nel nome del Padre, dell'arancio, me lo sbuccio e me lo mangio. Amen.
1: Bravo,
0: Lucia,
1: bravo,
0: ti voglio grazie. Bene. Ciao bella.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Anch'io, vedi che io mi attacco a te.
0: Attaccati, attaccati. Attaccati pure. C'è posto per tutti. Ciao.
1: Ecco, sta a te.

Tante volte diciamo è tutta colpa del destino, nel senso che secondo qualcuno la nostra vita è già tutta programmata, noi non possiamo scegliere niente. Secondo me invece il destino ce lo costruiamo un po', perché facciamo delle scelte determinate che portano delle conseguenze. Quindi io non dico che è tutta colpa del destino, però dal destino diciamo si accetta tutto. Non solo le cose belle, quelle che ci fanno comodo, tipo i giorni di sole e i sogni che si avverano. Bisogna accettare dal destino, se vogliamo chiamarlo così, anche le assenze, le delusioni, le ferite, persino le malattie che arrivano senza chiedere permesso e cambiano il ritmo della nostra vita. Accettare, però, attenzione ragazzi, non significa arrendersi. Arrendersi mai. Significa guardare negli occhi ciò che non abbiamo scelto e trovare, nonostante tutto, la forza di andare avanti. Perché la vita non ci permette di scegliere tutte le pagine della nostra storia. Possiamo però scegliere con quale cuore leggere queste pagine.

0: Mi ricordo quando le mie sorelle avevano il ciclo, gli cantavo questo e gli dicevo: 5 giorni che ho le mestruo. Vabbè, dai, una battuta di ironia. E che rapporto avete voi col telefono? Io pessimo. Io dico sempre a tutti i miei amici e a tutti i miei conoscenti, io purtroppo questo brutto vizio, non chiamo mai nessuno perché ho paura di disturbare. Però dico sempre a tutti, voi sapete che io non ho famiglia, non ho figli, almeno nel mondo non credo nessuno mi ha ancora rivendicato la paternità, per cui chiamatemi voi che io sono più o meno sempre libero. E se proprio quando mi chiamate, come l'altro giorno, sono alla cassa del supermercato e sto pagando, dico: guarda, ti chiamo io tra un minuto e allora chiamo. E poi se chiamo è perché devo veramente dirti qualcosa, ma non sono quelli che sta tanto tempo al telefono. Ma poi soprattutto non rispondete mai a qualcuno che vi telefona dopo un lungo periodo di tempo. Sono solo persone annoiate che al momento non si sentono vuote, perché quando la loro vita tornerà normale, torneranno ad ignorarvi di nuovo. Non sei il giocattolo del tempo libero di qualcuno, perché anche l'altro giorno mi chiama uno e mi dice: sto andando a Milano, mi tieni compagnia. Ti meriti qualcuno che voglia parlarti durante la giornata e non solo quando gli fa comodo. Proteggi la tua pace e la tua energia in ogni momento e trova il tempo per le persone che trovano il tempo per te in ogni momento. Pronto?
1: Argomento la cassa. Apro una parentesi, però, che ricordo che la prima volta che ho visto il film Via col Dento c'era scritto: il tempo è l'essenza della vita, sa tesoro di un istante, chiuso la parentesi. Allora, io sono intervenuto per la cassa. Una signora tutte le sere al supermercato di un'età certa si ferma, chiacchiera, e a un certo punto una sera la direttrice dice: signora, io le chiedo scusa, ma noi dobbiamo chiudere, non può. Sì, ma io ho tanti anni qui, ho capito, però le dico una cosa, signora, anche per questa sera, una domanda, perché noi dobbiamo chiudere, altrimenti allora vorrei chiedervi: avete fatto buon incasso oggi? Sì, signora, con 2 zeta. Adesso dobbiamo chiudere. Au revoir.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio.
0: Con chi sono in linea?
1: Miriam.
0: Miriam da?
1: Gorlago.
0: Da Gorlago, buongiorno Miriam.
1: Grazie per la bella trasmissione che fa. Entra in casa, nelle nostre case, una voce molto, molto piacevole.
0: Grazie, ti veramente sono debitore di tanto, di tanti complimenti che non so se li merito.
1: Sì, sì, li merita. Sì.
0: Io penso che se una te li fa, visto che
1: nella nostra casa, proprio con calma, una voce piacevole.
0: Io penso, Miriam, sì, che io non li chiedo i complimenti, però se uno come te chiama e li fa, vuol dire che sono sinceri.
1: Sì, molto. Ecco. Molto, io dico le cose come sono.
0: Pane al pane, vino al vino.
1: Sì, ecco. Io sono una persona così. Guardo negli occhi e dico la verità.
0: Miriam, posso farti una domanda? Se vuoi rispondermi, rispondi. Qual è gli anni della vita che ti ricordi con più allegria? Quali sono stati i migliori anni della tua vita?
1: Allora, quando avevo 14-15 anni,
0: sì,
1: che ero spensierata, non c'era l'acqua, bisognava andare a prenderla alla fontana, era una vita molto, molto faticosa, ma non come adesso.
0: Adesso forse...
1: C'è troppo, non c'è sincerità. Non ci si fida più di nessuno, è brutta questa cosa.
0: Guarda, io prima di lasciarti,
1: sì,
0: vorrei fare vostro un mio pensiero. L'altro giorno mi sono vergognato, credimi, mi sono vergognato di me stesso quando ho capito che la vita è una festa in maschera. E io ci sto partecipando invece con la mia vera faccia, perché io non so mettere una maschera.
1: Quante maschere ci sono, Giorgio? Quante? Non dico mai la verità.
0: Per un attimo mi sono vergognato, però ho detto, questo sono io. Non so mettere maschere.
1: No, mai. Perché quelli che mettono le maschere, un giorno è rosso, un giorno è verde, poi non si ricordano più... E te la raccontano come ha voglia.
0: Sì, vanno un po' dove tira il vento, diciamo. Ecco.
1: Scusate il mio italiano perché sono un po' troppo bergamasca. E mi piace passeggiare nei boschi, vedere la natura, il canto degli uccelli.
0: Ma certo.
1: Mi stendono, nonostante, guarda Giorgio, tutte le mie robe. Io sono stata felice, parlavi di felicità.
0: Sì.
1: Ho adorato mio marito e i miei figli.
0: Sì.
1: Adorati. E nonostante sono vedova da 10 anni e mezzo,
0: sì,
1: adoro ancora mio marito.
0: Ma ci mancherebbe, perché si è spostato semplicemente nel tuo cuore e lì non esce più.
1: Sì. E quando ci penso, basta una passeggiata nel bosco e sentir cantare gli uccelli, la natura, tutte quelle robe lì, mi piacciono da morire.
0: Miriam, tu sai la natura quanta energia ci dà davvero, per cui mi associo.
1: E sentire anche un torrente che scorre,
0: sì,
1: vedere solo l'acqua ti rilassa.
0: È vero. Concordo con te, infatti io non vedo l'ora, le due, finito tutto, di andare a fare un giro nei miei boschi.
1: Io quando sono un po' vado a fare la mia passeggiata nei boschi.
0: Esatto, e voglio essere da solo, perché non voglio chiacchierare, telefono spento, voglio proprio gustarmi la natura.
1: Sentire proprio la natura, viverla.
0: Bene, Miriam, grazie dei complimenti.
1: Ti abbraccio.
0: Anch'io forte. Ti voglio bene. Ciao Miriam.
1: Arrivederci.

Grazie naturalmente anche a Miriam da Gorlago in provincia di Bergamo. Si può definire la propria vita una favola? Per quanto mi riguarda, a tratti sì. A tratti sì, perché nel mio caso la mia curiosità mi ha portato verso tante scoperte, verso tante realtà, verso tanti cambiamenti, mi ha portato a viaggiare, mi ha portato veramente un bagaglio culturale che solo i libri non ti danno se stai chiuso in biblioteca a leggere tutto il giorno. Ognuno ha comunque una favola dentro che non riesce però a leggere da solo, perché è triste leggere una favola da soli. Hai bisogno di qualcuno che, con la meraviglia e l'incanto negli occhi, legga la mia favola e me la racconti. È bello ogni tanto sentirsi raccontare la nostra favola. E voi, con le vostre telefonate, con i vostri complimenti che a volte trovo immeritati, mi fate vivere la favola della mia vita. Per cui non posso che dirvi, vi voglio veramente bene.

0: Anni fa c'era una serie televisiva che si chiamava I ragazzi del muretto, che io seguivo perché mi piaceva, insomma. E tra i ragazzi del muretto si è staccato poi questo ragazzo che ha cantato, è diventato Massimo. Io all'inizio, scherzando in radio, lo chiamavo Massimo di Catarro, invece Massimo di Cataldo, se adesso te ne vai. A proposito di Catarro, so che non è bello parlarne, ma ci sono in giro con questi sbalzi di temperature parecchie bronchiti, per cui mi raccomando, proteggetevi, perché la mattina e la sera è meglio coprirsi, e se poi bisogna si ricorre naturalmente anche alle cure, mai trascurarsi. A voi fa più paura la persona ignorante o la persona cattiva? Pensandoci bene, a me fa più paura la persona ignorante, perché la persona cattiva è cattiva, ma puoi indurla a ragionare, ok? Tu dici con l'ignorante, no, perché è una persona vuota. Io, perlomeno ripeto, mi preoccupa di più l'ignoranza che non la cattiveria. Pronto? Pronto?
1: Pronto, Giorgio, sono ancora io, la Miriam.
0: Dimmi, Miriam.
1: Tata, scusami.
0: No, dimmi.
1: Fare un saluto a tutti gli ascoltatori della radio.
0: Sì.
1: Ecco, essenzialmente al signor Gianfranco che ascolto da sempre. Scusa, ma mi sono emozionata prima e non ho.
0: Allora, non ho fatto... ricordati che si emoziona solo la gente dal cuore grande, per cui un bacio.
1: Sì, ero molto emozionata. Scusami.
0: Non devi scusarti per la tua sensibilità. Apprezzala, è un dono. Complimenti. Ciao Miriam.
1: Grazie.
0: Ciao Miriam, ti voglio bene. Quindi dicevo, se ho più paura dell'ignoranza, perché non è una persona vuota, perché se l'ignoranza fosse un vuoto, sarebbe facile riempirlo di cose, di cultura, di civiltà. Ma l'ignoranza, amici miei, caro mio amico, cara mia amica, è un pieno, è un muro, e i muri si possono solo abbattere oppure scavalcare.

0: Pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
0: Con chi parlo di bello?
1: Sono Luciana di Arco.
0: Ciao Luciana, la mia trentina con furore.
1: Tutto bene?
0: Sì, guarda, vorrei essere dalle tue parti per vedere lo spettacolo della natura.
1: Io c'ho la mia casa che ha i balconi e girano tutto intorno e mi vedo tutte le montagne, è bellissimo.
0: Scusa Luciana se un po' ti invidio.
1: Prego?
0: Un po' ti invidio. Luciana, mi fai un favore? Abbassa il volume della TV, vai a abbassarlo.
1: Vai a abbassarlo. Sì.
0: Perché sennò...
1: Così va bene?
0: Perfetto, sennò c'è il ritorno e... Tu devi sentirmi per telefono, no? Non per TV, ok?
1: Sì, ok.
0: Luciana, ma lì da Arco, secondo la tua... Facendo una statistica sulla tua vita, sì, quali sono gli anni che ricordi con più affetto?
1: Con più affetto io i 70.
0: Sì?
1: E i 90.
0: 70 e 90, beh insomma un bel
1: sì,
0: arco di
1: perché
0: tempo.
1: Perché i 70 sono sposata.
0: Sì?
1: E ho avuto 3 dei miei figli.
0: Caspita, 3.
1: E poi nel 90 ne ho avuto un altro.
0: Ma dai, 20 anni dopo.
1: 13 anni dopo, sì,
0: sì.
1: Insomma, era nel mezzo del 70, diciamo. Ecco.
0: Ma guarda, non ti, ci posso credere perché quando i miei genitori hanno avuto la prima sorella, a mia mamma ha detto che non poteva più avere figli dopo quella. E infatti lei e mio papà sono andati avanti tranquilli a fare le loro cose.
1: Certo.
0: Dopo 10 anni esatti sono nato io. Ok, la gioia di mio papà perché finalmente c'era l'erede, no? C'era il maschio, c'era... E i medici hanno detto, guardi, è un caso raro ma può succedere. Dopo due anni è nata mia sorella e i medici, guardi, è un evento eccezionale, mai visto. Dopo altri 3 anni è nato mio fratello e mia mamma ha detto che sia un miracolo, che sia eccezionale, ma chiudetemi l'azienda perché io non voglio più miracoli.
1: Ah, credo, guarda, è successo uguale anche a me, io ne ho fatti 3 di fila, ogni anno uno.
0: Insomma, dai.
1: E dopo 13 anni è nata l'ultima figlia, ecco, diciamo.
0: Che poi non so perché da bambino mia mamma faceva le differenze, sai, io e mia sorella avevamo 2 anni di distanza, quindi siamo cresciuti insieme. E ovviamente ti dicevano sempre le solite cose. Mamma, come sono venuto al mondo io? E lei mi diceva, tu sei nato sotto il cavolo, e tua sorella l'ha portata la cicogna.
1: La cicogna.
0: E io detto, perché queste differenze? Vabbè, dai.
1: Una volta era quello che dicevano.
0: Esatto.
1: Eravamo proprio ignoranti noi, ignoranti.
0: Ma noi bevevamo su tutto. E come era bello.
1: Si sapeva sempre a strafugo le robe.
0: Ma come era bello credere a Gesù Bambino e a Santa Lucia, andare a letto la sera.
1: Senz'altro, è vero.
0: Vabbè,
1: per molti anni penso che da piccolina.
0: Ma era bello.
1: Ci credevo,
0: dai,
1: poi bello. Quando l'ho scoperto mi è dispiaciuto a tutti i modi, dai.
0: Sì, è crollato un po' tutto, ecco. una magia, diciamo.
1: Sì.
0: Bene.
1: Auguri allora, buona giornata.
0: Un abbraccio forte.
1: Alla prossima.
0: Ciao Arco.
1: Di nuovo, ciao.

La grande Mia Martini, lo sapete che io purtroppo sono sincero fino all'osso, se trasgredite le regole, chiamate anche non un giorno alla settimana, perché può essere poco, mi sta bene, perché io lancio degli argomenti e quindi se vi sentite di dire qualcosa sull'argomento, ben accetti. Non sentitevi però obbligati ad aggiungerci una barzelletta. Se vi è successo qualcosa di spiritoso, sì, ma non che sia contrario alle barzellette, però non vorrei trasformare questo programma in la sai l'ultima, ok? Non rimpiangere mai l'amore che hai dato, assolutamente. La gentilezza offerta con un cuore sincero, cari amici, non è mai sprecata, anche se non viene ricambiata dalla stessa persona. Ogni atto di compassione plasma chi diventi e la vita ha un modo silenzioso per restituire la bontà quando meno te lo aspetti. E allora, continua ad amare, non perché gli altri lo meritano, ma perché riflette la tua vera natura.

0: pronto?
1: Ed hai perfettamente ragione, quindi chiedo scusa.
0: No, tranquillo, sai che io sono spudorato.
1: No, no, hai fatto bene, anche perché tu stavi dicendo il pensiero così bello e io stavo prendendo la linea, ero rimasto a quando tu eri in cassa. Però in effetti, sai, magari una barzelletta, anche la nonna lui, però hai ragione e quindi chiedo scusa a te e a tutti, perché è giusto così, bisogna riflettere.
0: Vai sereno, sai che io sono purtroppo sincero fino al midollo.
1: No, no, no, non hai peli sulla lingua, guarda,
0: e se li ho non sono i miei.
1: Ah, ecco. Un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao Franco, ciao.

0: Ho donato il sangue io e mio marito, quasi 20 anni. Beh, dopo lui è venuto a mancare, ha fatto un infarto. Io sono andata avanti a donare, ho fatto tanti interventi, perché come minimo ho fatto 22
1: Ah,
0: interventi.
1: però.
0: Cioè, mi è sempre andata bene, ho trovato un cardiologo che è d'oro. Mi segue e sto bene. Voglio dire, se fai del bene, ricevi del bene.
1: È vero, prima o poi da qualche parte rientra.
0: Eh
1: Vero?
0: sì, perché 20 anni hai donato il sangue, a qualcuno sarà andato sto sangue.
1: Esatto.
0: Qualcuno avrà pregato per me. E vabbè, comunque voglio dirti che io ho donato il sangue. Ogni intervento mi è sempre andato bene, ho trovato dei bravi professori, un cardiologo, guarda, che non so se ce n'è degli altri uguali,
1: Certo.
0: che mi trovo benissimo. Mi sembra di quando parlare con lui di parlare con un fratello, perché è molto cordiale, c'ha come un carisma che no, non te lo so spiegare, perché
1: No, allora ci
0: non.
1: sono delle persone carismatiche, è difficile tradurre a parole quello che, però ti danno un
0: Sì,
1: senso di sicurezza e di serenità, ecco.
0: infatti l'ultimo intervento che ho fatto l'anno scorso a novembre, no, a febbraio,
1: Sì?
0: mi ha operato lui personalmente, io ho visto tutto il mio intervento al cuore
1: Certo.
0: e mi diceva tutti i passaggi che faceva
1: Quindi ti
0: e
1: rassicurava.
0: sì. Insomma, guarda, in 2 giorni sono venuta a casa, ecco, per farla breve.
1: Luciana, chi
0: Comunque,
1: dispensa amore riceve amore, dai, è inutile che ci giriamo intorno, ecco.
0: sì, è vero,
1: Per
0: è
1: cui tu
0: vero.
1: continua per la tua strada a regalare amore.
0: No, non posso più donare il sangue
1: No, non il
0: perché ho
1: sangue,
0: preso. Amore,
1: amore.
0: caro mio, ormai l'amore, posso dare sì, un
1: L'amore,
0: affetto alle persone vicino, ma più che
1: ecco.
0: altro amore, amore non c'è più tanto amore come una volta.
1: Certo, però ama la vita che hai davanti ancora, ok?
0: Ah, beh, sì,
1: Ecco.
0: io ho detto a mio figlio che adesso a gennaio faccio 86 anni, ma io ho detto che voglio il centenario.
1: Assolutamente. Luciana, ti devo tagliare perché devo chiudere.
0: Sì, lo so che sono le due.
1: Un
0: Ciao, un
1: bacione.
0: bacione e
1: Ciao
0: grazie di
1: Luciana.
0: avermi ascoltato.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Bene, cari amici, siamo arrivati al termine di questa nuova puntata del Giorgio Conti Show. Grazie Ilario, buon viaggio, stai attento, non correre in macchina, rimani seduto. E alla fine, vabbè, sapete che io non amo parlare di cose negative e di tragedie, però un pensiero devo rivolgerlo. Ieri qui a Polaveno è morta una bambina di 6 mesi. I suoi genitori l'avevano battezzata un mese prima. Basta, dico questo e vi saluto. Ci sentiamo domani a mezzogiorno. Vi voglio bene.
2: La solita strada bianca.

Buongiorno, buon sabato, Pierangelo Pini con voi rigorosamente in diretta dallo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Verola Nuova, prontissimi, ma che bello, pronti per vivere un'altra bella mattinata insieme, due ore qui in diretta su Radio Super, canale 788 e del vostro televisore da dove voi ci state ascoltando, e insieme trascorreremo questa bella mattina. Ormai siamo alla fine di settembre, 26 di settembre, c'è il sole, si sta bene e

0: Buongiorno, buon sabato, Pierangelo Pini con voi, rigorosamente in diretta dallo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Verola Nuova. Prontissimi, ma che bello! Pronti per vivere un'altra bella mattinata insieme. 2 ore qui in diretta su Radio Super, canale 788 e del vostro televisore, da dove voi ci state ascoltando, e insieme trascorreremo questa bella mattina. Ormai siamo alla fine di settembre, 26 di settembre, c'è il sole. Si sta bene e cosa vuoi di più? La nostra musica, la nostra e la vostra compagnia. Mi raccomando, vi voglio sentire in tanti e in tante, chiamateci, il numero lo vedete naturalmente lì in sovrappressione, lì sul vostro televisore ben in grande, 351 40 41 42 3 per chiamarci ed entrare subito in diretta con noi. Sentiamo già chi abbiamo con noi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Oh, buongiorno, buongiorno carissimo.
1: Buongiorno.
0: Allora,
1: Piacere di sentirla, piacere di
0: è un nuovo ascoltatore lei? È un nuovo ascoltatore lei?
1: No, nuovissimo, nuovissimo.
0: O l'ha fatto con Perlana?
1: Lavato con Perlana, no, ho fatto 788 perché era un po' che
0: Era un po'
1: non
0: che,
1: lo facevo
0: eri un
1: più.
0: Po' che non lo sentivi, hai detto aspetta un attimo, fammi sentire questa cosa qui. Carletto, tutto bene lì a Bergamo?
1: Sì, tutto bene, voi?
0: Noi bene, qui tutto bene, Gorlago si sta bene, mi hanno detto che fa
1: Gorlago
0: fresco.
1: Si sta abbastanza bene adesso, dai.
0: Bene, dai.
1: Non c'è niente da lamentarsi.
0: Meno male. Va bene, allora rimani all'ascolto che ti facciamo compagnia e ti facciamo rallegrare la mattinata.
1: Ecco, anch'io faccio compagnia a voi.
0: Certo, ci teniamo, ci contiamo. Ciao Carlo.
1: Ciao Carlo, ciao.
0: Ciao caro, buona giornata. Ciao. Grazie al nostro Carlo da Gorlago in provincia di Bergamo. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, per stare con noi, per stare insieme, per così vivere una bella mattinata come sempre il sabato. Pronto?
2: Ciao Pierangela, sono Tea, la provincia di Rodi.
0: Ciao Tea, buongiorno carissima, come stai? Tea, come stai? Tutto bene?
2: Bene, ora si respira.
0: Oh, meno male, ma adesso ormai siamo ormai entrati in una bella stagione, dai, veramente,
2: sì,
0: veramente.
2: Sì.
0: Allora,
2: ti volevo dire che da stasera fino a lunedì,
0: sì,
2: all'Oti Vecchio ci sono gli alpini.
0: C'è la festa degli alpini? O ci sono gli alpini? Cos'è? Bene, dai. Allora, noi intanto salutiamo tutti.
2: La festa degli alpini.
0: Allora,
2: ecco.
0: Salutiamo tutti gli alpini, poi gli mettiamo una bella canzone degli alpini.
2: Okay.
0: E la dedichiamo a tutti gli alpini di
2: Lodi.
0: Grazie
2: a tutti, anche alla tua famiglia.
0: Certo. Ciao, Tea. Grazie. Grazie,
2: ciao,
0: Tea.
2: Ciao.
0: Grazie alla nostra Tea da Lodi. Un saluto dunque a tutti gli alpini, e poi senz'altro li dedicheremo una bella canzone, ma noi siamo qui pronti e mi raccomando un'altra bella mattinata insieme, perché ci tengo in modo particolare a sentirvi. Sapete che quando ci chiamate e state con noi il programma prende tutta un'altra piega, e voi tutti i sostenitori, mi raccomando, state con noi perché è importante la vostra partecipazione. Pronto?
3: Pronto, ciao Pier,
0: buongiorno.
3: Sono Maria Rosa.
0: Buongiorno Maria Rosa, buongiorno Usmate, Monza, Brianza.
3: Bravissimo, tutto bene?
0: Qui tutto bene, lì come state a Usmate?
3: Io sto facendo le pulizie un po' più belle di quelle che faccio in
0: un
3: settimana.
0: Un po' più approfondite, un po' più, quelle del fine settimana, dai, quelle del fine settimana.
3: Fine settimana, esatto, e ho detto, va. Vadano a farsi benedire anche quelli, adesso chiamo il mio Pier.
0: Brava, brava. Adesso fai la pausa a caffè, che tra l'altro adesso stamattina...
3: Dopo sono troppo nervosa con mio marito, ero un estratto.
0: Povero, ma questo, ma come si chiama tuo marito?
3: Angelo.
0: Angelo, è un angelo stare con te o
3: è un po'...
0: Dai.
3: Un po' pesante, ecco.
0: Dai, poveri mariti. Faremo un'associazione dei mariti, dai. Faremo
3: No, sai che cosa c'è da dire? Che quando l'uomo sta a casa in pensione, adesso lui un po' che è a casa, ma prima andava nell'orto, perché adesso l'orto non c'era più, e quindi sto facendo da mangiare, c'ho sempre dietro al culo.
0: Mamma mia.
3: Mi fa venire il nervoso.
0: Hai messo troppo sale, hai messo troppo pepe, stai attento.
3: No, dice, poi così non è neanche capace di fare una bistecca.
0: Ma Angelo.
3: No,
0: niente.
3: L'ho mandato a fare la spesa adesso.
0: Hai mandato a fare la spesa, povero Angelo. Grande Maria Rosa, dai,
3: non
0: va bene.
3: Non dire che è così, che c'è già Franco che lo dice.
0: Ah già, è vero, il nostro, ti salutiamo.
3: Franco me lo dice.
0: No, ma te l'ho detto.
3: Che
0: facciamo l'associazione mariti, così almeno poi tutti
3: tanto
0: insieme.
3: Tanto perdete uguali.
0: Vabbè, lo sappiamo che siamo sempre...
3: lo sappiamo
0: che siamo sempre lì in minoranza noi. Va bene, dai, Maria Rosa.
3: Se puoi, mi metti la canzone Quando mi innamoro dell'anno identici.
0: Allora, aspetta che segno, perché non è ancora arrivata Elisa, stamattina mi ha abbandonato, mamma mia, quando...
3: Ecco lì, sei fatto scattivo anche te.
0: No, sta facendo un lavoro, ma poi arriva. Quando mi innamoro...
3: Ma scherzo, dai.
0: Innamoro, aspetta che segno, Anna... identici. Nella seconda parte ti accontentiamo.
3: Sì, lo sai, ormai sai tutto.
0: Ciao Maria Rosa.
3: Ciao, buona giornata. Domani ci sei, no?
0: Sì, ci sono.
3: Allora ti richiamo ancora.
0: Benissimo.
3: Mi sembra che oggi compie gli anni la quella signora di Cremona.
0: No, la Carla, la Carla li ha compiuti giovedì, li ha compiuti giovedì e poi li facciamo, li ha compiuti giovedì. Okay.
3: Ah, ecco, e io giovedì ero un po' presa, e poi ero sono andata dal dentista, ma e allora vi faccio tanti auguri adesso, spero
0: va
3: che
0: bene,
3: vadano bene.
0: Certo, valgono sempre. Ciao Maria Rosa, grazie, buona giornata. Alla nostra Maria Rosa da Usmate, siamo a Monza Brianza, voi continuate a chiamarci, 351 40 41 42 3 per entrare in compagnia, in sintonia con noi. Abbiamo due ore di musica e due ore per stare insieme, vi ricordo, sino alle ore 11 adesso balliamo in liscio, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni, anche spazio naturalmente alla vostra fantasia musicale, perché naturalmente voi potete aiutarci e noi nel limite del possibile cerchiamo di accontentarvi con il palinsesto musicale, perché è bello veramente sentirvi voi tutti e che ci sostenete ormai da tempo, ci avete fatto diventare importanti come siete, importanti voi, ma soprattutto magari mi piacerebbe sentire anche qualcuno che ci chiama per la prima volta, qualcuno che dice ma stamattina è sabato, non so cosa fare, ma quasi quasi chiamo questa radio che sto ascoltando. Fatelo tranquillamente, perché lo sapete, noi siamo in famiglia e assolutamente noi vogliamo sentirvi e sentirci, perché è bello stare insieme. Intanto cominciamo a ballare, intanto cominciamo a caricarci un po'.

0: Allora, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, pronto, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono io, Antonella di Bustarsizio, Varese.
0: Buongiorno Antonella da Varese, dalla provincia di Varese, Bustarsizio.
1: Dalla provincia di Varese,
0: quanto dista, quanto dista lì in linea? Io non so perché poi le zone lì le conosco sì e no. E quanto dista da Varese, Bustarsizio?
1: Insomma, da qui a Varese ci saranno una quindicina di chilometri,
0: siete comunque
1: 20.
0: Vicini. Siete vicini comunque.
1: Sì, è vicino, ma io sono a piedi.
0: Allora ogni tanto vai a piedi così. Fai un po' di...
1: Vado a piedi, sì, tanto sì. Nessuno mi corre dietro.
0: Esatto, con calma, con calma, ti prendi una giornata. Tutto bene?
1: Allora,
0: dimmi.
1: Posso chiedere un brano?
0: Dimmi, che brano vorresti?
1: Ecco, io vorrei ascoltare Nino Manfredi.
0: Allora, Nino Manfredi.
1: Tanto per cantare.
0: Oh, che bella, ma che brava, che bella
1: se
0: fantasia.
1: Te la dedico a te.
0: Va bene, ok, tanto per cantare, che bello, che bel ricordi.
1: Ma che bello.
0: Grande
1: una
0: Nino.
1: Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Una buona
1: sei
0: giornata a te.
1: Sei il numero uno.
0: Grazie, grazie. Qui siamo tu, voi siete i numeri uno, veramente. Grazie di cuore e ti auguro
1: buona
0: tante belle
1: giornata.
0: Cose, ok?
1: Grazie.
0: Ciao cara.
1: Ciao, ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie veramente di cuore a questa amica dalla provincia di Varese. E voi continuate a chiamarci, noi intanto vi regaliamo naturalmente la nostra compagnia e la nostra musica.

0: Vai, vai, vai, vai, vai. Vediamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Sì, sono Carlo di Vierana.
0: Ciao Carlo, buongiorno Carlo. Buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Tutto bene lì? Dimmi, dimmi.
1: Sì, sì.
0: Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto bene. Via. C'è fresco? Si sta bene.
0: Naturalmente, sì, meno male.
1: Posso aggregarmi anch'io agli auguri della signora di Cremona?
0: Alla Carla, assolutamente sì, alla certo. Glieli facciamo Cremona. Ufficialmente poi gli auguri alla nostra Carla, certo.
1: Va bene.
0: Ok. Carlo, grazie. Ti auguriamo un buon sabato, ok? Ci sentiamo domani, mi raccomando.
1: Sì, senz'altro.
0: Oh, mi raccomando, Carlo. Ciao, Carlo.
1: Sì.
0: Un saluto a te, famiglia. Grazie al nostro Carlo da Via Dana, siamo in provincia di Mantova. Allora, attenzione perché preparatevi, perché dalla metà di ottobre arrivano delle novità per quanto riguarda la radio, i nuovi palinsesti, radio e televisione, ci sarà una sinergia insieme. Perciò preparatevi perché anch'io sarò tra queste novità, perché si cambiano gli orari, si cambiano così, ci sono delle novità in corso. Ci sarà il venerdì, come abbiamo già detto, e poi naturalmente preparatevi perché ci saranno delle novità alla domenica. Adesso non voglio svelarvelo subito, vi tengo un attimino lì col fiato sospeso, ma meramente preparatevi. Preparatevi perché stiamo preparando qualcosa di veramente molto molto bello, soprattutto la domenica. Perciò rimanete con noi su Radio Super, Super TV, perché questa sinergia tra radio e televisione darà veramente qualcosa di importante e di grande. Dunque 351 40 41 423 per chiamarci, per stare con noi e per sentirvi, perché è importante questa vostra e nostra collaborazione. È importante sentirvi tutti e tutte, voi che ci sostenete sempre. Poi invito sempre anche chi magari non ha mai chiamato o ci sta ascoltando per la prima volta di segnalarci il loro ascolto, o magari chiamarci così per dire: vi chiamo per la prima volta perché durante la settimana lavoro, non ho tempo, adesso vi sto ascoltando. Mi raccomando, vi voglio carichi anche questa mattina, come tutti i sabati, come tutti i fine settimana, perché è bello trascorrere il programma con voi. 351 40 41 42 3 per chiamarci e per entrare in sintonia con noi. Intanto abbiamo l'orchestra Casadei, il grande Raul Casadei, con questo album dal titolo Buone Notizie, e abbiamo estratto questa canzone, questo brano che è tutto veramente da ballare, la polchissima Vai con Liscio.

0: Vai con la polchissima l'orchestra Casadei. 10:20, buongiorno, a beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante, siete su Radio Super con Pierangelo, come sempre il contenitore del sabato mattina, che è confermato anche per la stagione palinsesti 2026-2027, ma vi ricordo, attenzione, perché per quanto mi riguarda arriva una novità per la domenica e vediamo, poi ve lo sveleremo, però mi raccomando, perché ci sarà una grande grande novità per quanto mi riguarda la domenica, attenzione. Dunque, ma veniamo a noi in questa mattinata insieme, voi tutti che ci state seguendo sul canale 788 del vostro televisore, 351 40 41 42 3 per chiamarci e per entrare in diretta e diventare protagonisti con noi. Pronto?
1: Ciao, Pierangelo.
0: Buongiorno, ciao, chi parla?
1: Sono Lucia da Garda.
0: Oh, la nostra Lucia, buongiorno Lucia, buongiorno.
1: Volevo dire. Ho fatto 2-3 chilometri a piedi lungo l'ago.
0: Brava, brava, brava, brava.
1: Era bellissimo. E poi sento di dietro uno che mi tocca la schiena.
0: Mamma mia.
1: E mi tiro e mi dice 86. Ma chi te l'ha detto? Era il sindaco.
0: Ma dai, gli auguri, ma che onore.
1: 15 giorni. Ma chi te l'ha detto? Tua figlia, la lì.
0: E come si chiama, come si chiama il sindaco che lo salutiamo? Il sindaco di Garda, come si chiama?
1: Si chiama Bendinelli Davide.
0: Il sindaco Bendinelli lo salutiamo, a nome di tutta la cittadinanza, veramente. Ma che bello, ecco, che bello, Lucia.
1: Ho fatto una passeggiata e ho avuto anche gli auguri. Ma,
0: ascolta, guarda come hai iniziato bene la giornata, poi adesso ci ascolti noi, ti mandiamo il tanghettino, ecco. Cosa vuoi di più? Lucia,
1: bravo, io ti do un bacio grosso grosso grosso,
0: ma anche noi, e ti aspettiamo ancora, mi raccomando, ci sentiamo domani, Lucia, mi raccomando,
1: ecco, io ci sono sempre,
0: lo sappiamo, lo sappiamo. Ciao bella, grazie, un
1: ciao,
0: bacio,
1: ciao, ciao,
0: ciao Lucia,
1: grazie a te.
0: Grazie alla nostra Lucia da Garda, un saluto al lago di Garda, che è sempre splendido in qualsiasi stagione. 351 dicevo 40 41 42 3 per entrare in sintonia con noi, per stare con noi. Un saluto anche a coloro magari che in questo momento ci stanno ascoltando dall'automobile tramite la radio DAB, Digital Audio Broadcasting, e sono lì che così vogliono magari telefonarci, mi raccomando, auricolare o accostate, chiamateci tranquillamente perché ci fa piacere anche sapere un po' dove state andando di bello. Un saluto anche magari a coloro invece che hanno la radio in tasca tramite il telefonino e ci ascoltano tramite tutte le nostre piattaforme, tutti i device su internet e in particolare dal nostro sito ufficiale Brescia Sat. Dai, forza, insomma, tante modi per seguirci, tanti modi per interagire in questa nostra bella mattinata insieme. Intanto è arrivata anche Elisa in regia, che salutiamo, e naturalmente la Elisa, lei è in regia, segue attenta tutte le vostre telefonate, prende nota, mi porta il caffè tra una canzone e l'altra, la mandiamo in archivio a prendere i dischi, così fa un po' di movimento e fa bene. Dai, insomma, tutto è, siamo a posto, siamo praticamente giusti per continuare questa bella mattinata insieme. Mi raccomando, non lasciateci da soli, perché sennò qui, mamma mia, poi non lasciatemi da solo con Elisa, per piacere, dai, fatevi sentire, 351 40 41 42 3. Dunque, la nostra amica Tea ci ha detto che in provincia di Lodi c'è questa bella giornata dedicata agli alpini. Allora, noi salutiamo tutti gli alpini all'ascolto, perché gli alpini sono veramente una colonna portante del nostro paese, e allora arriva Marco e il clan con Madonnina degli Alpini. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, per stare insieme, perché la radio siete voi con noi.

0: Madonnina, Madonnina degli Alpini. Allora vi voglio ricordare che presto, alla metà di ottobre, inizierà Serata Italiana. Ti ricordi il giorno esatto tu di quando inizia Serata Italiana, Elisa?
1: Il
0: 12 di ottobre riparte Serata Italiana e magari se c'è Mario all'ascolto e vuole chiamarci per ricordarci un po' le date e gli appuntamenti di Serata Italiana, ben venga anche una sua telefonata. 351, a proposito di chiamate, 351 40 41 42 3. È il nostro numero di telefono ufficiale della radio per chiamarci in diretta. Non abbiate paura, non abbiate timore, perché come sempre lo sapete, siamo in famiglia, siamo insieme. Una chiamata anche solo per dirci ciao, come state, come va, insomma, in questa bella mattinata di fine settembre. Mamma mia, è corso via questo mese di settembre, però dai, insomma, le temperature sono tornate, diciamo, la normalità si respira dopo un'estate direi cuocente, e adesso finalmente stiamo bene insieme, si sta bene, si respira, si fanno le cose con calma. Magari voi questa mattina siete lì, come ha detto la nostra amica Maria Rosa, che fate i lavori di casa. Dai, fermatevi un attimo, fate uno stand by e ci chiamate al 351 40 41 42 3. Dunque, come siamo messi? No, non siamo ancora pronti per la pubblicità, però siamo pronti per regalarvi un bel tanghettino, un bel branettino. E qui abbiamo Castellina Pasi. Mamma mia, che orchestra e che bei brani che ha saputo regalarci. E lo ritroviamo, no, intanto prima di mandare la canzone, dicevo, lo ritroviamo tra poco con Caro Tango, ma sentiamo che abbiamo in linea con noi. Pronto?
2: Pronto, buon sabato e buona domenica, anticipo, sono Ersilia di San Polo.
0: Ciao Ersilia, buongiorno dalla periferia di Brescia, come stai?
2: Bene, adesso il clima è proprio ideale, guarda, e si fanno i lavori che si sono purtroppo, non riuscivo a farli con il caldo.
0: Finalmente adesso puoi fare le cose un attimino senza così sudare, come prima come ti muovevi eri già bagnato, no? Eri già sudato.
2: Ma a parte che sudo anche l'inverno,
0: vabbè.
2: Sarà la carta d'identità, però no, piano,
0: con
2: un
0: calma,
2: passo avanti, tre indietro,
0: calma,
2: però
0: con calma,
2: dai.
0: Con calma, come il ballo del pinguino, avanti, indietro, tranquilla, tranquilla.
2: Ecco. Poi voglio salutare, cioè fare un augurio a tutti gli alpini, perché anche due dei miei figli hanno fatto il militare, e praticamente erano fanterie alpini.
0: Bene, certo, allora li salutiamo.
2: Allora dicevo i miei alpini, ma che alpini, che sono scalcapacere.
0: Dai, va bene Ersilia, noi ti ringraziamo che ci hai chiamato, grazie che ci hai dedicato un attimo del tuo tempo per noi, e grazie di cuore, veramente.
2: Grazie a voi, anche alla moglie, ai figli e tutta
0: la famiglia di Super
2: TV.
0: Tutti noi di Super, di Radio Super.
2: Non trascurare nessuno.
0: Certo. Ciao Ersilia, un abbraccio.
2: Grazie, un bacione.
0: Un
2: grazie,
0: abbraccio. Grazie alla Ersilia da Brescia, 351 40 41 42 3. Noi siamo qui con voi e per voi, sino alle 12 c'è spazio per tutti, poi noi ci teniamo ad aggiungere un posto a tavola, lo sapete, chi chiama aggiungiamo un posto a tavola, perché i nuovi arrivati, come tutti, sono bene accetti, e come sempre quando chiama qualcuno, qualsiasi sia, insomma è sempre per noi una grande festa. Allora, c'è la pubblicità e poi mandiamo Caro Tango, tutto per la nostra amica Lucia da Garda. A tra poco, rimanete lì. Radio Super, pubblicità.
3: Nuovi arrivi da Metal Mark.
4: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
3: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
6: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
5: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
6: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
5: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
6: ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Che bello questo caro tango, 10 e 34 minuti. Vi ricordo, mi raccomando, sino alle ore 12 in compagnia di Pierangelo. Questa è Radio Super, la radio come una volta, ma proiettata nel futuro, perché pensate già alla comodità, no? Di ascoltarci tramite il televisore. Tu accendi il televisore in casa e ci segui e vi segue ovunque voi siate. Pronto?
1: Pronto, sono Lucia, volevo salutarti, ringraziarti e darti tanti baci, perché a me questo tango mi emoziona.
0: Bene,
1: allora,
0: grazie Lucia, grazie, ciao, un abbraccio.
1: Grazie a te che ti ricordi
0: ma
1: sempre.
0: Figurati, ciao bella, grazie, ciao ciao ciao, la nostra Lucia da Garda, 351 40 41 42 3. Dicevo, vuoi mettere la comodità di ascoltare la radio in casa tramite il televisore? Canale 788, mi raccomando, diventerà il vostro, deve diventare, è già diventato il canale di famiglia, perché è importante che voi sappiate che in questa radio vi tiene compagnia sempre. Pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Buongiorno, chi parla?
2: Sono Vilma.
0: Oh, Vilma, buongiorno Vilma, ciao carissima, come stai?
2: Ciao. Bene, bene, dai.
0: Tutto a posto?
2: Tutti dovuti a ai stravizi.
0: Vabbè, dai, cosa ci vuoi fare? Bisogna avere pazienza, bisogna avere pazienza.
2: Tutto bene voi?
0: Noi qui tutto a posto, stiamo bene, mi fa piacere sentirvi e sentirvi, perciò insomma cosa vuoi di più? Dimmi tu, vuoi una canzone, vuoi salutare qualcuno, dimmi tu. E non ci sono...
2: è abbastanza sentirvi e la vostra voce che per me è già tanto.
0: E noi siamo ancora di più, perché sentirvi per noi ci riempie il cuore, veramente. Grazie, grazie, grazie, grazie.
2: Grazie a tutti voi. Ciao Piero, ciao.
0: Grazie Vilma, ciao, un abbraccio. Grazie alla nostra Vilma. E continuiamo, 351 40 41 42 3. Io lo ripeto spesso e volentieri il numero, anche se è scritto, perché mentre guardate il televisore vedete il nostro logo che da 50 anni, e scusate se è poco, vi tiene compagnia, però insomma... Io sono abituato alla radio, no? La radio è voce e mi piace ricordare anche il numero di telefono, magari anche di coloro che è lì un attimo distratto e dice ma aspetta, aspetta, che numero è? Però poi lo vedete scritto e ci chiamate naturalmente. Grazie, grazie per questo. Pronto?
3: Ciao!
0: Ciao, chi parla?
3: Alessia!
0: Alessia, da dove ci chiami Alessia?
3: Ti chiamo da Castano di... Cazzano d'Adda, provincia di Milano.
0: Cazzano d'Adda, provincia di Milano. Bene, come stai? Tutto bene lì a Cazzano d'Adda?
3: Tutto bene, tutto bene.
0: C'è il sole o no?
3: Più o meno, c'è nuvoloso.
0: Più o meno, va bene, dai, un po' nuvoloso. Dai, adesso però, se tu ci ascolti, tra un po' sicuramente esce il sole, perché noi abbiamo anche questo potere. Facciamo uscire il sole, veramente. Dimmi Alessia.
3: Va bene, una domanda.
0: Sì.
3: Può mettere una canzone per noi?
0: Che canzone vorresti sentire? Dimmi.
3: Occhi neri di Matteo Bensi.
0: Occhi neri Matteo Bensi, va bene, cerchiamo
3: e
0: di...
3: E c'è anche la nonna che è una tua fan, no. Mi raccomando.
0: Ma come si chiama la nonna? Come si chiama la nonna?
3: Chiara.
0: Chiara, va bene Chiara, ti mettiamo Bensi e ti salutiamo, grazie, grazie.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao bella,
3: ciao.
0: Grazie, grazie, grazie.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao a tutti, grazie a questi amici dalla provincia di Milano, 351 40 41 e 42 3, per continuare a chiamarci in questa nostra bella mattinata insieme. Sì, attenzione, perché quando c'è nuvoloso, se voi ci ascoltate, poi dopo un po' esce il sole. No, non stiamo scherzando, perché noi siamo così, abbiamo la macchinetta lì, facciamo girare il bottone e arriva il sole. Ciliegi in fiore, l'orchestra Bagutti.

0: Ciliegi in fiore. Tra l'altro, l'orchestra Gianmarco Bagutti e l'orchestra Cianni saranno ospiti. No, ci sarà l'orchestra Bagutti con ospite Cianni o viceversa. Adesso non ho
1: viceversa.
0: Ok. Comunque, la prima puntata di Serata Italiana con Gianmarco Bagutti e Cianni. Va bene, va bene. Le 10:42 minuti, Radio Super, buona mattinata. E sabato, cosa si combina di bello al sabato? A parte fare un po' di lavori a casa, magari per chi lavora e magari dice il sabato mi dedico un po' più alle pulizie, o magari siete lì tranquilli che ci ascoltate, se volete potete sempre chiamarci. Noi siamo qui con voi e per voi, ci teniamo in modo particolare, non è che insisto tanto per, no, ci tengo perché è bello, no, e fare insieme la trasmissione, perché facciamo insieme la trasmissione, ci raccontate qualcosa di bello, è bello sentirvi, è bello sentire le vostre voci. 351 40 41 42 3, vi ricordo in diretta, siamo in diretta dallo studio 2 di Radio Super, da Cadignano di Verola Nuova, uno degli studi di Radio Super, da dove vanno in onda le trasmissioni, in particolare è Super Mattina. Ma preparatevi, preparatevi, perché arriverà il venerdì sera in mia compagnia, preparatevi dalle 21 alle 23 e tutte le settimane, e poi arriva la domenica. La domenica, sapete, sì, ma c'è già la domenica, no? Sarà una domenica speciale, preparatevi, perché ci saranno degli orari, un orario dove voi senz'altro non potrete far altro che ascoltarci e stare con noi, perché ci saranno tante sorprese. Pronto?
2: Pronto, pronto, pronto, ciao Pierangelo, sono Luigi da Monza.
0: Uè, Luigi, buongiorno, buongiorno.
2: Come sempre,
0: sì,
2: devo aiutarti a fare il rompiscatole.
0: Certo, ci mancherebbe.
2: Bravo, perché qualcuno che dorme e si gira dall'altra parte e dice, cazzolino, ma quello lì proprio non mi lascia dormire. Ma io sono peggio di te. No, al bando tutto, intanto ti auguro una buona giornata, una buona domenica.
0: Anche a te. Tutto bene?
2: E mi fa piacere di scambiare due parole
0: ma
2: così.
0: Ma certo, ma certo.
2: Vediamoci bene con il piede giusto.
0: Esatto.
2: Se non è quello giusto, tagliamo e operiamo l'altro, così non sbagliamo più.
0: Prendiamo quello giusto? Di scorta, Luigi, prendiamo quello di scorta se non va bene il piede.
2: Bravo.
0: No, mi piace questa cosa del partire con il piede giusto, perché vuol dire che sei positivo, sei uno che pensa sempre alla grande.
2: Bravo. Oh. Allora, ascoltami.
0: Dimmi.
2: Tagliamo, se è il piede sbagliato, lo tagliamo, lo buttiamo via, così non sbagliamo più.
0: Bravo.
2: Abbiamo sempre il lato che è quello giusto.
0: Esatto, esatto. Bravo Luigi, grazie Luigi.
2: Ciao,
0: veramente.
2: Buona giornata.
0: A te.
2: Salutami tutti i tuoi ascoltatori.
0: Va bene.
2: Che a me un saluto, guarda, al mattino la prima roba che faccio è aprire la finestra e salutare due uccellini che volano.
0: Che bello.
2: Ma l'importante è salutare.
0: Certo, l'importante è quello. Bisogna imparare ancora, perché stiamo un po' c'è qualcuno che perde il vizio di salutare, invece è importante, no? Il saluto, anche
2: no,
0: un ciao, lo dico sempre, no? È importante.
2: Guarda, io ti dico l'ultima bambanata.
0: Dimmi.
2: Io sono una persona abbastanza che vive tranquillo nel suo io, e tutti i problemi me li sono sempre buttati alle spalle, no? Però al mattino un saluto, un sorriso e un po' di musica è il miglior vivere del mondo.
0: E la giornata prende vita, dai. Grazie Luigi, ciao bello,
2: ciao,
0: un abbraccio,
2: ciao,
0: grazie
2: ciao,
0: di cuore.
2: Ciao.
0: Grazie al nostro Luigi da Monza, che bello sentirvi. Poi è bello perché sentiamo la Lombardia veramente protagonista e non solo, e perciò voi continuate a stare con noi, raccontateci tranquillamente di voi, del vostro territorio, della vostra gente, perché è bello questa sinergia tra noi e voi. Intanto Omar Codazzi, che salutiamo, la famiglia Omar Codazzi, grande il nostro Omar e tutta la famiglia, la Adele, la Lori e l'Aurora, la Azzurra e tutta la sua grande orchestra, e qui lo ritroviamo con Sentimento d'amore.

0: Sentimento d'amore, bello bello questo brano dall'ultimo album di Omar Kodaty. Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi in linea. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, chi parla? Ho già capito,
1: Vera.
0: Ma dillo tu. Ciao Vera.
1: Vera.
0: Buongiorno.
1: Come da Reggio Calabria.
0: Vera da Reggio Calabria, che bello. Com'è il tempo? Si sta bene lì? Fa caldino o com'è?
1: No, si sta bene. Un po' di freschetto la notte
0: come?
1: E il giorno si sta bene.
0: Si sta discretamente, dai, ma poi si sta sempre bene a Reggio Calabria. Dai, come fai a dire che non stai bene a Reggio Calabria? Mamma mia, dimmi Vera, tutto a posto? Ci stai seguendo sempre col telefonino da internet?
1: Sì, ma non c'è speranza che vi possa ascoltare dalla
0: Ma
1: televisione.
0: guarda, io purtroppo non ti so rispondere perché non posso sapere ciò che il nostro editore sta pensando, però sai, non è detta l'ultima parola, sai, in futuro noi continuiamo a lavorare anche per questo, però insomma adesso stiamo utilizzando questo tipo di tecnologia, però sai, magari in futuro non è detto che si ritorni anche al televisore, ecco, e purtroppo io però non ti posso dire nulla, nel senso che non conosco tutto ciò che stanno preparando per quanto riguarda dal punto di vista tecnico della messa in onda, hai capito, Vera? Però ecco, tu seguici, che magari prima o poi, chi lo sa, eh?
1: Scadiamo, scadiamo.
0: Speriamo, speriamo, dai. Bene, Vera, dimmi.
1: Senti, io vorrei ascoltare una canzone,
0: Sì, dimmi.
1: se è possibile.
0: Certo.
1: Voglio girare il mondo.
0: Vuoi girare il mondo anch'io? Lo giriamo insieme, che dici? Voglio girare il mondo, va bene. Chi sa il cantante o lo troviamo noi dai nostri, con i nostri potenti mezzi? Dei
1: Cioè, io so una versione dei Girasoli,
0: girasoli.
1: non lo so se l'ha inciso
0: Noi
1: qualcun altro.
0: interroghiamo il nostro computer e i nostri archivi e vediamo se ci dicono se abbiamo il disco, se abbiamo il file. Insomma, noi con i nostri potenti mezzi riusciremo ad accontentarti. Va bene, Vera?
1: Ringrazio,
0: Ma figurati,
1: Pierangelo.
0: Vera, grazie di cuore per la tua amicizia e resta con noi perché veramente noi cerchiamo in tutti i modi di starti vicino, va bene?
1: Lo farò. Resterò fedele, come i
0: Grazie.
1: carabinieri, fedele nei
0: Nei
1: secoli.
0: secoli fedeli, salutiamo i carabinieri. Grazie, grazie Vera, un
1: Ciao,
0: abbraccio.
1: bella. Un
0: Ciao bella.
1: abbraccio e un bacio.
0: Certo,
1: Ciao.
0: un saluto a Vera, un saluto a Reggio Calabria e a tutti gli amici del sud, mi raccomando, perché lì con internet ci potete assolutamente seguire e così ascoltare la nostra e la vostra musica. Intanto l'amica che ci ha chiamato per la nonna che ha detto che è una nostra fan e noi ne siamo orgogliosi di questo, la accontentiamo con questo brano del grande Matteo Benz.

0: La voce di Matteo Bensi, protagonista con noi qui su Radio Super. Le 10:56 minuti primi sta per scadere, è così la prima ora insieme, ma non ci sono problemi, eh. Noi continuiamo a stare con voi, voi continuate però a stare con noi, perché se non alle 12 è da noi è festa con la musica, è con le chiacchiere, con la diretta di Super Mattina 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, per stare insieme, per raccontarci di voi, qualora lo vogliate, insomma noi siamo qui e basta anche un ciao. Mi piace veramente l'idea che siete lì tutti che ci ascoltate, ci chiamate come sempre, i nostri grandi e grande così persone, sostenitori, sostenitrici. Però magari se c'è qualcuno che volesse chiamarci anche per la prima volta e dice ti sto ascoltando o ti chiamo per la prima volta e ti sto ascoltando da tempo perché vi ho scoperto, come ci dicono in tanti, per caso, facendo un po' di zapping sul televisore, fatecelo assolutamente sapere. 351 40 41 42 3. Mi dice qualcosa la regia? Hai trovato il brano? Quello... ok, allora lo mandiamo per la nostra amica Vera, la regia, la nostra Elisa, che tra l'altro non mi ha ancora portato il caffè, che si sappia. Voglio dire, mi dice che ha trovato la canzone, però abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Ciao, sono Renata.
0: Oh, Renata. Ciao Renata, buongiorno. Buongiorno.
1: Tutto bene? Bella giornata, fa fresco.
0: Fa fresco, poi a Castelcovati mi hanno detto che nevica tra un po', pensa a te.
1: No.
0: Tutto a posto.
1: Guarda, ci vorrebbe un po' di acqua, sì, ancora.
0: Sì, ci vorrebbe un po' di acqua, sì, ma vedrai che poi arriva e diremo basta acqua,
1: sì,
0: vedrai.
1: Però qualche cosa dovrebbe venire un pochino e sarebbe meglio.
0: Sì. Allora, cosa mi racconti, Renata?
1: Si va avanti, sta facendo anche le pulizie del sabato.
0: Pulizie del sabato, poi c'è il pranzettino da preparare. Dai, va bene, insomma.
1: Tutto bene,
0: sei occupata, però ci ascolti e questo è importante.
1: Sempre accesa la televisione.
0: E hai trovato
1: anche
0: un attimo
1: di pomeriggio, sempre accesa.
0: Brava, tu accendi, alza il

0: volume, così la sentono tutti e dicono: ma
1: Ah, guarda, non c'è pericolo per il volume alto,
0: brava, brava, brava, brava.
1: sempre.
0: E vedrai che nessuno si lamenta per il volume alto, perché noi facciamo le belle canzoni e teniamo
1: Infatti,
0: compagnia.
1: per il modo
0: Oh,
1: solamente
0: bene, bene.
1: ascolta, mi
0: Dimmi.
1: domandi la mia canzone preferita come ti vorrei di Iva
0: Ma
1: Zanicchi.
0: certo, te la mettiamo dopo, tra un po' te la mettiamo. Stai
1: Sì,
0: lì, ok?
1: capisco, sempre qua.
0: Certo. Ciao
1: Va bene,
0: Renata.
1: Pierangelo, buona giornata a tutti, saluto tutti quelli che telefonano e tutti gli altri.
0: Grazie, grazie, grazie. Ciao Renata, grazie di
1: Ciao,
0: cuore.
1: Pierangelo,
0: Ciao bella,
1: buona giornata.
0: buona giornata, grazie a Renata. Oh, non ho ancora fatto gli auguri alla Carla di Cremona che ha festeggiato il compleanno lo scorso giovedì e gli faccio ufficialmente adesso. Carla, se sei all'ascolto, poi chiamaci. E comunque auguri, buon compleanno alla nostra Carla da Cremona. È pronto?
2: Buongiorno, sono Nilla.
0: Buongiorno Nilla, come stai? Buongiorno cara.
2: Non ci si lamenta, dai, data
0: L'importante.
2: l'età. Sì, sono qui tranquilla
0: Oh,
2: dopo
0: bene,
2: perché
0: bene,
2: ho
0: bene, ci
2: avuto un
0: stai.
2: piccolo problema.
0: Oh,
2: No, ma sto bene, sto bene.
0: bene,
2: No,
0: da.
2: quando ricevo il buongiorno a mio figlio col cuore di mia nuora sono a
0: Sei a
2: posto.
0: po'. La giornata ha preso la strada giusta, veramente, veramente.
2: L'importante è quello, dopo sto bene. Ascolta, però se per ora ci... Io ti do del tu
0: No,
2: perché sei, io
0: mi devi dare
2: posso
0: del tu,
2: essere tua madre
0: ma
2: perché ho un figlio della
0: assolutamente,
2: tua età
0: ma
2: più o meno.
0: assolutamente. Dimmi.
2: E, perché adesso ci sei? Adesso, vabbè, avevo passato il volo. Siete ballerini anche quando c'è Giorgio.
0: Ascolta, ascolta, se noi mandiamo il liscio dobbiamo anche ballarlo, allora siamo un po' ballerini.
2: Io in cucina non lo... Dopo ho chiamato mia cognata ieri che sta... Io sto prima di arrivare alle porte di arrivare in Città Alta, no? Proprio sul
0: A
2: viale
0: Bergamo, a
2: che
0: Bergamo.
2: chiude sia Bergamo proprio. E mia cognata sta giù, più giù, la vedova di mio fratello. Dico, guardami se è il 788, lei ce l'ha.
0: E tu non ce l'hai, ma pensa a
2: Per
0: te.
2: ora c'è, per ora c'è.
0: Allora tienilo lì, legalo lì perché se non farlo più andare via. Ma
2: Non
0: credo
2: ce l'ho
0: sia,
2: più
0: secondo me, tu,
2: neanche.
0: Nilla. Allora io ti confermo: ti confermo che il
2: Sei già
0: segnale
2: sparito.
0: c'è.
2: Sì, c'è.
0: Il problema probabilmente è qualcosa che sei in una zona d'ombra o qualcosa che
2: Ma no, sono
0: disturba.
2: pieno centro che non ho neanche
0: Appunto.
2: palazzi grandi, ho l'università di fronte, basta, ho le porte di Sant'Agostino, è
0: Se ho
2: una
0: capito,
2: città
0: la
2: alta.
0: zona l'ho già
2: Vedo
0: capita qual è.
2: l'aeroporto io da casa mia.
0: No, no, però mi dispiace questa cosa perché ci
2: Vai
0: sta.
2: e vieni, adesso ci sei.
0: Adesso ci sono. Allora, adesso ci sono,
2: Sì,
0: sono già.
2: esce il coso Radio Super adesso,
0: Esatto,
2: prima
0: il
2: no.
0: logo, esatto.
2: Sì,
0: Perciò è
2: logo,
0: proprio
2: sì.
0: qualcosa. Hai provato a cambiare televisore? Hai provato a mettere un altro
2: È
0: televisore?
2: nuovissimo il televisore perché
0: No.
2: l'ho messo quello che ho messo giorno in cucina. È nuovissimo. La centralina l'ho cambiata a
0: Ma
2: maggio,
0: sì,
2: l'antenna per
0: io.
2: conto
0: Ma
2: mio.
0: guarda, guarda che veniamo. Ascolta, veniamoli noi a metterti a posto, non lo so, ma.
2: Ma perché ci sei e non ci sei? Perché a volte ci sei, adesso ci sei.
0: È proprio un problema locale lì da te, veramente. No, veramente, a parte gli scherzi, mi dispiace, però Nilla, guarda, ti confermo veramente che noi, dal punto di vista tecnico, anche
2: No, no,
0: perché
2: ci sei adesso, ma scusa.
0: le nostre macchine ci segnalano se ci
2: Sì,
0: fosse
2: sì, sì, sì.
0: un'anomalia nella zona Bergamo, e le nostre macchine ci dicono: attenzione, Bergamo, c'è un problema tecnico,
2: No, no,
0: interveniamo
2: no,
0: subito.
2: no, non lo
0: E il
2: so
0: problema è
2: perché,
0: proprio
2: perché.
0: qualcosa legato a te, vediamo, magari.
2: Sì, può salvare. Ecco,
0: Dai.
2: comunque, volevo dirti un'altra cosa, adesso mi è sfuggito, non mi ricordo più. No, no, perché ho il televisore nuovo, tutto nuovo, ho fatto
0: No, no,
2: risintonizzare il
0: dai.
2: mio figlio, tutto, no, perché va bene, no, perché mi fa piacere sentire, perché quando
0: Certo,
2: chiamano tanti,
0: ma certo.
2: ecco, perché ci sono anche le signore che chiamano, che sono simpaticissime, la signora Enel, il signor
0: Certo.
2: Gianfranco, tutti, siamo tutta una
0: Ma siete una
2: cosa,
0: grande
2: no,
0: famiglia, siete tutti
2: sì,
0: simpaticissimi, veramente.
2: adesso mi sono prolungato, poi mi
0: Dai.
2: sgridano.
0: No, no, dai. Nilla, dai.
2: Grazie, buona giornata a
0: Ciao
2: tutti,
0: bella,
2: un grande
0: grazie, un
2: abbraccio,
0: abbraccio,
2: buona
0: ciao, ciao,
2: giornata.
0: ciao, grazie alla nostra Nilla. Dunque, siamo un po' in ritardo, mandiamo la canzone e poi mandiamo la pubblicità. Vai con la canzone Elisa che mi ha detto che l'ha trovata e poi arriva la pubblicità.

0: Radio Super Pubblicità. Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il gruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre. Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
5: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
4: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
5: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Era un giorno gelido d'inverno quella notte.

0: scoprirai che... Siamo entrati nella seconda ora, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo. Buongiorno. Dalla Val Camonica.
0: Buongiorno la nostra Rita dalla Valle
1: Buongiorno
0: Camonica.
1: Buongiorno anche a Lisa e a tutti voi.
0: È qui col caffè adesso, Elisa, è qui col caffè adesso.
1: Che brava mogliettina che c'hai.
0: Tutto bene lì a Breno?
1: Sì, tutto bene, tutto bene. Oggi c'è una bellissima giornata e non fa più caldo come prima, però così si sta bene.
0: Così sta bene, sì.
1: Anche a fare le cose così le fai con più amore perché dici che è troppo bello.
0: Da dove ci
1: Poi
0: stai?
1: Sai, a settembre, verso già la fine di settembre, vedere queste giornate sono ti colpiscono perché è bellissimo.
0: Certo, e le castagne?
1: Io non ci sono mai andata, non so neanche se ci sono.
0: Ma dai, però, no. Però ci sono nella tua zona.
1: Ci sono, tante. Sì, ci sono castagne, ci sono i funghi, sì. Sento che vanno per funghi, vanno per castagne.
0: Ma tu niente, tu lavori e basta.
1: No,
0: mamma.
1: Io non sono andata per castagne.
0: Però per
1: prima
0: funghi...
1: cosa ho paura magari di scivolare, di cadere.
0: E invece i funghi? Li mangi però?
1: Funghi so che... Allora, io i funghi li ho sempre mangiati, però... Da quando è mancato mio marito, con cui quest'anno è stato 19 anni, io li mangio, non riesco più a mangiarli.
0: Ma pensa te.
1: Ne ho puliti tanti di funghi, ma tanti, ma non so quanti chili di funghi ho pulito nella mia vita con mio marito. Poi, quando lui è mancato, che non è più andato per funghi, non ci tengo più questa cosa qua. Non so come mai.
0: Vabbè, comunque, è una scelta.
1: È una scelta, lasciamo perdere.
0: Però vabbè,
1: ascolta,
0: dimmi, cara,
1: Pierangelo, ho sentito la signora Nilla.
0: Sì, sì.
1: Che saluto perché è tanti anni che ci sentiamo, certo, su Super TV.
0: Certo.
1: E un giorno lei ha detto che quando viene in Valle Camonica da suo figlio, vanno al ristorante Giardino a mangiare.
0: Sì.
1: E pensa che io del ristorante Giardino sono a due passi.
0: E allora dovete incontrarvi.
1: Allora devo dire alla signora Nilla se gli fa piacere, quando viene ci incontriamo.
0: Ma certo, lei lo dirà, non so se ha il tuo numero oppure lo dice.
1: No,
0: che...
1: non ce l'ha il mio numero. Però
0: magari tramite la radio, la televisione, dice domani sono lì e vi incontrate.
1: Mi è venuto in mente questa cosa. Pensa che al Bar Giardino ci andiamo spesso anche noi.
0: Ma che bello.
1: Prima cosa si mangia bene, è bellissimo e si mangia veramente bene. E poi ti portano tanta di quella roba che tu hai. Tante volte noi, se andiamo io e mia figlia, facciamo una portata in due perché non riesci a mangiarle tutte.
0: No, adesso non continuiamo perché sennò facciamo la pubblicità e dovremmo mettere messaggio promozionale, è un po' un casino.
1: Ciao Pierangelo, buona giornata e grazie per tutto, grazie per la bellissima musica.
0: Grazie a te.
1: Ciao Lisa, ciao a tutti.
0: Un abbraccio, ciao a te la Val Camonica. Grazie alla nostra Rita da Breno, dalla Valle Camonica. Dai, che è bello sentirvi protagonisti, continuate anche in questa seconda parte, assolutamente. Sino alle 12 noi siamo qui con voi e per voi.

0: le 11:14, minuti primi di questa nostra bella mattinata insieme a Radio Super. Buongiorno, beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante. Siete in diretta con noi dal canale 788 del vostro televisore, la seconda parte del nostro contenitore. Adesso tante belle canzoni. Voi naturalmente potete aiutarci, qualora lo vogliate, a completare il palinsesto musicale, e potete chiamarci al 351 40 41 42 3, il numero che vedete bene in grande sul vostro televisore, perché se non lo sapete, Radio Super si ascolta dal televisore canale 788. Mi raccomando, state con noi, perché noi vi teniamo compagnia, voi ci tenete compagnia. Vi ricordo, poi torno anche domani mattina dalle ore 10 alle ore 12, ma presto, tra qualche settimana, attenzione, si cambia, la domenica arriva una novità in mia compagnia. Magari domani vi racconto bene cosa accadrà la domenica in mia compagnia. Intanto voi continuate a seguirci, continuate a stare con noi, perché noi abbiamo tante belle cose da raccontarvi e tante tante novità da portarvi all'attenzione. L'importante è che voi rimaniate lì. Allora, Nino Manfredi, grande attore e anche grande interprete, lo ritroviamo con questo suo brano dal titolo Tanto per cantare. Le 11:15, Radio Super.
1: Tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. Che se può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute e un par di scarpe nuove. Poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

per cantare, ma che bello riscoprire, ritrovare questo brano del grande Nino Manfredi. Noi continuiamo, vi ricordo, sino alle 12 io sono qui, un saluto magari anche a coloro che ci stanno ascoltando nella fascia del mercoledì pomeriggio, la replica è dalle 14 alle 16, un saluto va anche a tutti voi cari amici e care amiche che ci state ascoltando in questa fascia oraria. Va bene, la musica da noi continua, adesso arriva Iva Zanicchi, mamma mia anche lì, la grande Iva che salutiamo perché la Iva è un'amica del nostro gruppo editoriale di Radio Super e di Super TV, la salutiamo di vero cuore e la ritroviamo con Come ti vorrei.

Ti vorrei. E adesso mi fa piacere mettere questo brano di Anna Identici. Quando mi innamoro, l'abbiamo trovata, la trovate trovata, Lisa c'è? La mettiamo, la versione originale è quella qui di Anna Identici. Le 11 e 22 minuti primi, buongiorno, siete su Radio Super 351 40 41 42 3, se volete continuare a chiamarci.

0: Che bella questa canzone, la voce di Anna Identici, Quando m'innamoro. Le 11 e 25 minuti primi, vi ricordo, sino alle 12 noi siamo qui in diretta con voi e per voi, e poi torno domani mattina dalle 10 alle 12 insieme per continuare così a vivere insieme la domenica. Ma attenzione, a proposito di domenica, si cambia, si cambia. Domani vi racconto un po' quello che succederà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, perché ci sono veramente delle belle novità, cioè veramente ci sono veramente tante cose che bollono in pentola. Preparatevi, perché poi trascorreremo una domenica importante insieme. Allora, se volete continuare a chiamarci potete farlo, perché se non le 12 noi siamo qui in diretta, c'è posto per tutti, e se non c'è posto ci stringiamo. 351 40 41 42 3, la radio l'ascolti dal televisore. Mamma mia, che comodità! Pronto?
1: Ciao Piero, ti ringrazio della canzone.
0: Ma figurati,
1: la gradita mio marito.
0: Bene, bravo, bravo, meno male, meno male. Lo salutiamo, tuo marito, va bene? Ok.
1: Va bene.
0: Ciao cara. Grazie Maria Rosa, ciao bella, grazie alla nostra amica. 351 40 41 42 3, continuate a chiamarci. Albano e Romina Power, che coppia, che belle canzoni e che ci hanno regalato. E io vi propongo questa dal titolo Ci sarà.

0: chi ci sarà.
1: Allora mettiamo in pausa il disco e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
2: Sono ancora io, scusa, ma mi ha detto
1: sì.
2: Giorgio, che ti posso rompere le scatole.
1: Dimmi.
2: No, ti volevo ringraziare per la canzone.
1: Ma figurati.
2: Grazie di averla trovata.
1: Bene.
2: E mi ha riportato
1: hai visto?
2: Di 60 anni fa.
1: Ma noi qui troviamo tutto. La nostra Elisa, basta dirglielo che lei va a cercare. Troviamo tutto, va bene?
2: Va bene.
1: Vera, grazie. Grazie di cuore ancora.
2: Non ti faccio perdere altro tempo.
1: Tranquilla.
2: Lascio spazio agli altri.
1: Grazie. Ciao Vera, un abbraccio. Grazie ancora di
2: Ciao.
1: cuore, grazie ancora Vera da Reggio Calabria. Continuiamo con la canzone.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Nuovi arrivi da Metalmark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metalmark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: certo che come interpreta Mina, ragazzi, con questo brano Le mille bolle blu, questo blu che non è, sembra facile, ma in verità non lo è. Va bene, alle 11:35 minuti, primi ben ritrovati su Radio Super, siamo quasi addirittura d'arrivo in questa nostra bella mattinata trascorsa insieme con voi. Anche questa mattina devo dire che siete stati importanti, avete interagito con noi in una maniera bella, massiccia, grazie ancora di cuore. Comunque continuate, se volete c'è ancora spazio, tempo, perché sino alle 12 e siamo qui in diretta, potete chiamarci al numero che vedete in grande sul vostro televisore, è 351 40 41 42 3. Ma noi continuiamo a cantare e ballare e magari farvi ascoltare dei bei brani, quei brani, perché come avete naturalmente notato e tanti ce lo ricordano, il nostro editore ha scelto una linea editoriale dal punto di vista musicale dove vi fa ascoltare dei brani e che magari non riuscite più a sentire così facilmente. È vero che oggigiorno con le piattaforme di internet si riesce a ascoltare di tutto e di più, però noi con la radio cerchiamo di confezionarvi anche un po' la canzone, no? Pensate un po', un brano confezionato dalla radio ha tutto veramente un altro sapore. Pronto?
1: Pronto, sono felice di Principe di Montu.
0: Ero preoccupato, ho detto il mio felice, no, stamattina.
1: Siccome che hai detto che potete telefonare, ho detto approfitto anch'io e
0: certo,
1: telefono.
0: Certo.
1: Non lo sapevo che si poteva telefonare.
0: Ma pensa te.
1: Ho imparato qualcosa questa
0: esatto,
1: mattina.
0: Tutto posto, felice?
1: Sì, una bella trasmissione.
0: Grazie. Siete voi, no, che la rendete importante questa trasmissione, perché le vostre chiacchiere e così aiutano a far passare bene il tempo, no? Tra una canzone e l'altra.
1: Certo, moglie Elisa, molto probabilmente siete una coppia che sa fare, che sa darsi da fare, che sa accontentare il pubblico.
0: Siamo in sintonia, dai.
1: L'abbiamo bevuto il caffè, perché mi sembra che ti tenga un po' in riga. No?
0: Sì, me l'ha portato, sì, ma mi tiene d'occhio, Qui bisogna stare attenti.
1: Non si sa mai come
0: non sai mai come muoverti, mamma mia.
1: Sai che c'è stata la storia del caffè avvelenato 50 anni fa,
0: bisogna stare attenti, no, ma qui da quel punto di vista
1: 60 anni fa forse
0: il caffè avvelenato,
1: sì, c'è stato.
0: Va bene,
1: grazie di avermi ascoltato, un grazie a tutti i tuoi ascoltatori, che non mi sembra sono delle persone in gamba,
0: assolutamente,
1: perché sono dirette da un signore in gamba che si chiama, non lo faccio il nome.
0: Va bene, Felice, sei troppo gentile, ma veramente
1: l'angelo si chiama, ve lo dico stavolta, via, dai.
0: Dai, Felice, preparati. Grazie. Perché poi arriveranno delle novità tra qualche settimana, sì, preparatevi, domani vi raccontiamo.
1: Un saluto alla cioccolatina.
0: Che non l'abbiamo sentito. Dai, va bene, ok?
1: Speriamo
0: chiami. Ciao Felice, grazie. Grazie al nostro Felice, grazie veramente di cuore, perché spendete sempre nei miei confronti, nei nostri confronti, insomma, sempre delle parole che arrivano dirette dal cuore. Grazie veramente. Dicevo, le canzoni che noi vi mandiamo, ok, va bene che ormai su internet, con le piattaforme, trovi tutto, però vuoi mettere te una canzone confezionata, preparata, raccontata dalla radio? È tutto un'altra cosa. Come quando tu vai a magari adesso, sai, si può ordinare tutto su internet, ti arriva a casa direttamente, però quando vai a trovare, a cercare un regalo e che vai a sceglierlo e poi te lo impacchettano, e così sono anche le canzoni, no? Noi cerchiamo veramente di confezionarvele e mandarvi delle canzoni su misura. Come questa che arriva, ve la ricordate? Quando, lui è Tony Renis.

quando è il grande Tony Renis è rigorosamente in diretta con noi. Che bella mattinata, che bella mattinata che abbiamo trascorso, che stiamo trascorrendo ancora, perché sino alle 12 siamo qui insieme. E dai, poi ricordo, magari qualcuno di voi non lo sa, torno domani mattina dalle 10 alle 12 ancora per tenervi compagnia con Super Mattina, la versione della domenica. Ma come vi ho già detto, preparatevi, perché stanno arrivando le novità, perché partono ufficialmente poi dalla metà di ottobre i palinsesti 2026-2027. E per quanto mi riguarda, se ci sono delle novità, l'abbiamo già detto, perché il nostro editore la scorsa settimana in diretta telefonica ci ha detto il venerdì arriva Pierangelo con una trasmissione. È vero, ci sarò anche il venerdì, ma io vi consiglio di prepararvi per la domenica, perché la domenica sarà veramente, ci sarà veramente qualcosa di speciale, va bene? Allora, attenzione, attenzione, attenzione, continuiamo a raccontarci anche tramite le canzoni, perché è bello sentire tanti bei brani come questo brano interpretato dal grande Franco Battiato, dal titolo La Cura.

Oh, la cura, la voce di Franco Battiato e il cielo in una stanza e Gino Paoli, grande.

0: Allora abbiamo una chiamata per noi, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Ciao Pier, sono Carla di Cremona.
0: La nostra Carla, che dobbiamo fare gli auguri, perché tutti stamattina qui ti hanno fatto gli auguri, Carla, ma veramente.
1: Lo so, sono commossa, sono satura di auguri, non so perché non merito tutte queste amici fuori, amici virtuali, voi tutti, guarda, sono felice davvero. Pier, sono 97.
0: Adesso pensa già ai 98, ok? Pensa già ai 98.
1: L'ha
0: ormai...
1: detto anche Giorgio, certo. È tanto caro anche lui, tanto caro che simpatizzo molto con lui, con tutta la famiglia di Super TV.
0: Certo. Ormai sei la nostra mascotte, sei la nostra mascotte, guai,
1: guai. Il signor Rabizzi mi vuol far cantare, l'altro giorno mi ha fatto gli auguri, ma ero tanto emozionata che non ci riesco.
0: Dai, fai una cantatina adesso, ce la fai a farci una cantatina adesso, veloce? Ce la fai o no?
1: Quella
0: che vuoi.
1: Quella che vuoi.

0: fanno piazza le sene more. Adesso basta,
1: ma
0: che, perché
1: ma mi emozioni, Carla, ci emozioni, ma veramente
0: vogliono mandarmi a Sanremo. Mario e Giorgio vogliono mandarmi a Sanremo.
1: Ma se arrivi tu a Sanremo non ce n'è più per nessuno, credimi Carla, credimi.
0: Grazie,
1: magari, ah, magari tu potessi andare a Sanremo, veramente tu sì.
0: Guarda Pierangelo, ti dico solo due parole. Io auguro a tutte le persone che voglio e che mi vogliono bene di arrivare alla mia età come me, perché la vecchiaia c'è, il fisico vuole la sua parte, però io di testa e di cuore
1: sì,
0: sono come
1: alla...
0: 50 anni fa, uguale. Il Signore mi dà questa grazia, Pierangelo.
1: Ascolta Carla, ma qual è il segreto? Qual è il tuo segreto per arrivare così?
0: Il segreto è prendere un po' cose come vengono.
1: Brava.
0: mangiare bene e non esagerato, non bere, non fumare, né discorrere, dialoghi con le amiche, ed è tutto insomma una cosa, prendere le cose un po' alla leggera, anche se a volte sono un po' pesantine, però io posso scuotere un pochettino, ecco.
1: Bene. Carla, grazie ancora, tanti
0: no,
1: auguri.
0: Grazie a
1: veramente.
0: Te, sei un tesoro.
1: Ma
0: come
1: no.
0: Tutti gli altri. Ti se lo accetti da una vecchiolina, un abbraccio forte forte.
1: Ma noi te lo mandiamo noi l'abbraccio forte forte. Carla,
0: grazie.
1: Ci sentiamo domani, mi raccomando.
0: Sì, ciao.
1: Ciao bella, auguroni ancora. Ciao Carla.
0: Grazie.
1: Un abbraccio e un bacio alla nostra Carla da Cremona. E continuiamo. Adesso vi regalo questa bella canzone. Attenzione, Viola Valentino arriva con Comprami, un brano degli anni 80.

Comprami, io sono in vendita. Viola Valentino con Comprami, è un brano del 1981. Siamo quasi addirittura d'arrivo, attenzione, abbiamo un brano di Michele, poi arriveremo ai saluti finali per questa bella mattinata trascorsa con voi. Intanto, se mi vuoi lasciare...

se mi vuoi lasciare. Siamo veramente in dirittura d'arrivo per questa bella, bella, bella, bella mattinata insieme. Mamma mia, quanti siete stati anche oggi. Grazie, grazie veramente di cuore, perché avete reso importante questa mattinata e avete reso vivo e viva questa trasmissione. Torno domani mattina alle ore 10 in diretta, sempre qui su Radio Super Canale 788, per regalarvi ancora la compagnia della domenica mattina. Ma attenzione, vi ripeto, preparatevi, perché arrivano delle grandi novità per quanto mi riguarda, perciò preparatevi, perché staremo insieme. Mamma mia che bello, domani vi racconteremo. Intanto grazie, grazie ancora di cuore, l'augurio di una buona continuazione, di un buon sabato pomeriggio, di una buona serata, e come sempre grazie, grazie, grazie. Un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Riderà Little Tony. Ciao a tutti!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Sono le 16 e 15 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.

0: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Stai ascoltando Radio Super.
7: Sono le 19 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sera al tramontar del sole.
1: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.

Passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: La solita strada, bianca come il sale.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì, così.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata, mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto m'hai venduto, mare piccola, piccola, piccola, piccola.

veste. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara. E spara. E spara.

0: piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 21 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: La tua musica.
5: I tuoi amici.
4: È Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super ti tiene compagnia.
4: Sono le 22 e 34 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
0: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 23 e 56 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È mezzanotte e 37 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei, vorrei

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Give it, give it, give it, give it, give it, give it.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È 1:54.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.